Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.

0: appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
1: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Non c'è niente come salire su un palco davanti a decine di migliaia di spettatori che cantano tutte le parole delle tue canzoni. Il nostro pubblico è il più grande di tutti.
1: Martin Gore.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1986.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Nothing But Thieves. A 3 anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock, speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: www.fileni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: L'amore è bello se è compreso. E ancora più bello se ti fa sentire bene.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

0: wanna.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 900...
2: Radio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: Perché?
3: Sei pronto? È

0: dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: house.fileni.it.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia, movement that inspires.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
14: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
0: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 6 e 29 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
19: Buongiorno da Mattia Venini. Dopo le nuove norme sulla scuola annunciate da Meloni, è arrivato il richiamo di Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola è aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza della lingua italiana per evitare discriminazioni. Dopo l'attacco degli Houthi alla base saudita di Taif, in cui è stato colpito un caccia italiano, Palazzo Chigi ha deciso di rimodulare i contingenti nel Golfo. Le ipotesi sono la movimentazione dei militari verso territori più sicuri o la riduzione. Il ministro Crosetto ha assicurato la continuità delle attività operative. Francia al lavoro su una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha parlato con Trump a margine dell'Assemblea generale. Intanto l'alta rappresentante europea Callas ha lanciato l'allarme sulla missione Aspides. Abbiamo bisogno di altre navi, ma non ne abbiamo. Oggi a New York è previsto l'incontro fra Trump e Zelensky. La guerra in Ucraina deve finire, il monito del presidente americano sui social. Il leader ucraino ha incontrato ieri in Irlanda il direttore della CIA Ratcliffe. La Casa Bianca lancia la nuova Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. È la risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN Politico e MS Now. Le tre emittenti hanno annunciato una causa, mentre il pool di TV che segue il presidente smetterà di coprire gli appuntamenti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il 67enne detenuto per 25 anni in Florida dopo un ergastolo e rientrato nel maggio 2024 in Italia passerà più tempo fuori dal carcere di Verona. Continuerà a svolgere attività di volontariato, ma le 40 ore attuali saranno ampliate. A febbraio l'udienza sulla libertà condizionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
20: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
21: C'è qualcosa che c'è da ridere? Sì, in parte no, dipende.
20: Ma
21: insomma,
20: ti riferisci al notiziario? No, perché no. Io mi sono messo le cuffie adesso e non l'ho sentito. Buone notizie?
21: Lo so, comunque.
20: Anche buone notizie?
21: Anche buone notizie. Vabbè. Beh, un mix, dai. Poi speriamo che migliorino, perché adesso sono solo le 6:31, probabilmente già per le 8 sentiremo qualcosa di buono.
20: No, io adesso accendo l'applicazione, vado ad ascoltarmelo perché ci tengo, insomma.
21: A proposito, fate anche voi così.
20: Cosa?
21: Applicazione, sì. Quindi Virgin Radio, sì, quella che avete chiaro. Già scaricato sul vostro telefono, se per caso non l'aveste ancora fatto, fatelo subito. Perché anche da lì potete seguire la diretta TV su... Noi siamo anche sul canale 717 di Sky e 68 di TV.
20: Splendenti!
21: Ci vedete ovunque, proprio.
20: Splendenti.
21: Siamo ovunque.
20: Ci siamo pettinati entrambi.
22: Ma smettila di dire cazzate.
20: Io mi sono solo pettinato, non ho potuto fare altro perché mi sono alzato mezz'ora in ritardo. Il mio braccio destro ha spento la sveglia in maniera indipendente.
21: E stavi ancora dormendo.
20: Stavo dormendo,
21: sì.
20: Alle 5:15 ho avuto uno shock. E allora, ragazzi, ve lo posso dire, ma tanto siamo amici, è una famiglia. Sono uscito senza lavarmi.
21: Ma no,
20: ho lavato solo le ascelle.
22: Non è vero, lavatevi per caputacate.
21: Non lo so come dite dalle vostre parti. A Roma si dice uno se lava a pezzi. Quando c'hai poco tempo ti lavi a pezzi.
20: Della bacinella.
21: Sì.
20: Ok, un po' di atmosfera rurale, ci vuole anche in questa moderna società, in questo studio meraviglioso. Meraviglioso, giusto Nico?
21: Del resto non preoccuparti, perché tu come sai io metto sempre i famosi 15 spruzzi di profumo che valgono un po' per tutti, 5 per te, 5 per Nico, 5 per me, e stiamo a posto.
20: Io
21: guarda,
20: devo collegarlo alla porta d'uscita.
21: Il profumo?
20: Sì, che quando apro la porta
21: perfetto.
20: Dovrei fare una roba del genere.
21: Come le case dei cartoni animati.
20: Se c'è qualche tecnologico che si presta, è un lavoro che potremmo fare. Va
23: Doc,
20: bene,
23: ma... allora,
20: che vuoi?
23: Stai bene?
20: Ho smesso di stare bene da un po'. Fabiola vuole un urlo potente come l'altro giorno. Non ce la faccio. È già tanto che sono riuscito ad arrivare qua.
21: Stai serena, Fabiola, perché noi si fa quel che si può a quest'ora.
20: Quello che passa il convento, accontentatevi. Let's go!
24: Non so perché, ma oggi mi state un po' sulle palle.
20: Più di ieri?

0: Ecco, per fortuna va, avete messo su subito i Kiss, va. Ecco, per fortuna. Grazie, grazie, vi stimo. Ciao Fabio Di Mira.
1: Viva i Kiss. Kiss.
2: Maritazze dei Kiss.
3: Belle dettagli, non mi che male.
4: Io vi manderei sul canale di Hormuz per sminare le acque.
2: No, siamo sul canale 117.
3: La mattina ci vuole l'acqua.
5: Buongiorno, ma voi che vi levate la mattina, vi fate la doccia la mattina, sì. Ma la sera dobbiamo andare a letto, non vi fate la doccia?
2: Ma certo,
5: anche pensate cos'è? Di sporcarvi così tanto che dovete fare la doccia anche la mattina?
6: Ma
5: non
6: lo
5: so,
6: no, aspetta, questa è una domanda tra bocchetto.
7: Molti non lo ammetteranno, ma spesso si fa così, specialmente d'inverno. Lavi bene la sera e la mattina, shop shop e shop, via. Shop, porti shop. Giù il cane, magari piove, ma chi c'ha tempo?
2: Il cane. No.
6: Allora aspetta, shop, poi dopo porti giù il cane e poi piove. Tu pensa che giornata di me... Oddio! No.
2: Guarda che stamattina è esattamente questo che succede. Lavando le ascelle faceva shop shop.
6: Ecco, shop sì, shop, sì, cane shop, e poi piove. Cioè, peggio di così
2: allora,
6: proprio,
2: dopo
6: ragazzi.
2: Se possiamo andare avanti oppure cazzeggiamo per altre
6: andiamo,
2: due ore.
6: Andiamo, allora. Questo va, carissimo David Coverdale. Io l'ho intervistato una volta anni fa, proprio qui a Virgin Radio, perché usciva una grande antologia dei Whitesnake. Lui è un personaggio
2: visti
6: pazzesco.
2: Visti dal vivo.
6: Posso dirti che forse, ora non vorrei sbilanciarmi, è uno dei più simpatici con cui ho avuto a che fare in questi onorati anni di carriera. Tu. Ex voce dei Deep Purple, per lui, oltre che leggendario fondatore dei Whitesnakes, 75 anni sulla torta. Poi c'è Nick Cave, cantautore, musicista, frontman dei Nick Cave and the Bad Seeds, già membro dei Birthday Party, per lui.
2: Quest'estate.
6: 69 anni, 69 per lui, e John Jett, cantante, chitarrista, fondatrice, John Jett and the Black Hearts ed ex componente delle Runaways. Facciamo tanti auguri anche a lei per questo 68esimo compleanno.
2: Oh bene, le ricorrenze. The Band, la band canadese, famosissima band canadese, la band che ha accompagnato per qualche anno Bob Dylan, pubblicano il loro album The Band, il loro secondo album 57 anni fa. Ho detto The Band?
6: Sì.
2: Mi pare di sì. Willie Nelson, John Mellencamp, Benny Leung organizzano in Illinois il primo Farm Aid Benefit Concert. Sempre in politica questi tre tizi qua. E poi Kiss, quelli che abbiamo ascoltato prima, pubblicano l'album Psycho Circus 28 anni fa. Hai qualcosa da dire, Nico?
7: Shop shop, ti lavi bene la sera.
2: Shop shop.
7: Shop,
2: esatto.
7: Shop, shop, e via, porti il cane, magari piove.
6: Ricordati i passaggi.
7: Ma chi c'ha tempo? Shop.
6: Ricordati il passaggio. Shop, cane, e poi piove. Quella è la
2: dovremmo fare una trasmissione diversa. Partendo da shop.
7: Ti lavi.

0: shop,
1: ecco, se non dovesse bastare lo shop shop per andare avanti nei momenti in cui la vita si fa buia, vi consigliamo una cosa un pochino insomma una cosa migliore, sentiamo. Ascoltare il nuovo album degli Editors dal 30 ottobre, Surface Echo and Sound, e questo era il nuovo singolo Seriously su Virgin Radio. Vi piace?
0: Shop, shop, shop.
2: Gli dai un dito, si prendono il braccio e poi tutto il resto. Vabbè, vabbè. Allora, anche stamattina, Giulin Giuretta, ho guardato l'abbigliamento di Nico, e che dagli anni 80 si veste come un paninaro. Vabbè, va bene così, insomma. Chi l'ha detto che uno si debba vestire da quasi sessantenne? Quale è lui? Stiamo parlando di lui. E come si veste poi, tra l'altro, un sessantenne? Dai, parliamoci chiaro.
1: Ognuno ha il suo stile. Onestà,
2: confesso che lo spunto dell'argomento però non me l'ha dato Nico, no. Ma una polemica sui social che ha coinvolto Stefania Orlando e Sabrina Salerno, accusate, scusa se ti rubo il lavoro perché questi sono argomenti tuoi, accusate di vestirsi in modo inappropriato rispetto alla loro età. Interessante la riflessione che ha scaturito, insomma, che ha spinto Donatella Polito a scrivere un articolo su Today, che lei ritiene, insomma, vi sia una doppia morale, cioè gli uomini vengono giudicati, quelli che tendono a vestirsi in maniera giovanilistica, come si dice, insomma, invece le donne.
1: Dei fighi, quindi se l'uomo di 60 anni si veste da ragazzino, da trentenne, sì, ma che figo, simpatico. Che bel fisico.
2: Invece la donna viene trattata con un tantino di severità in questo senso. In ogni caso, l'obiettivo, questo è chiaro, dobbiamo ammetterlo tutti, è quello di apparire più giovani. Dai, sì. Anche io mi vesto allo stesso modo come Nico da quando avevo 18 anni, però devo dire di non aver mai ricevuto alcun tipo di critica perché da ragazzo mia mamma diceva che mi vestivo da vecchio.
1: Con queste camicie, riportato avanti.
2: Infatti adesso non l'ho adeguato. Infatti mi diceva, ma con quelle camicie scozzesi, ecco, se andate in televisione vedete un bell'uomo vestito con una camicia scozzese anche oggi.
1: Militare però c'è da dire, perché adesso uno con lo scozzese pensa chissà che. No.
2: Il vostro abbigliamento è cambiato in rapporto alla vostra età anagrafica?
1: Ma no, direi di no. Forse ho iniziato.
2: A 20 anni come ti vestivi?
1: Ho iniziato a eliminare dall'armadio dei pezzi eccessivi. Tipo delle cose che davano troppo nell'occhio, perché credo che per come sono fatto io, ma non è una osservato. Questione d'età, col passare degli anni ho deciso di vestire un pochino più basic. Poi, per carità, ognuno.
2: Ma non ce la fai! Quando tu cammini per strada ti notano lo stesso.
1: Quello è il problema.

0: Doc, ma se sei sempre vestito da pescatore ubriaco.
1: Pescatore ubriaco non passa mai di moda, no, può avere qualunque età.
2: Ho lanciato i sandali.
1: Insomma, ti hanno copiato in tanti, però con
2: scherzo,
1: i sandali.
2: Io li ho sempre portati, poi se ne sono accorti gli altri. E adesso le camicie da pescatore.
1: Ma sai, dovresti però per completare il look, io metterei anche le ciabatte, quelle da piscina con i calzini di spugna, perché non ti ho visto ancora con quelle.
2: No, le cose strane sì, ma che siano di buon gusto. Vabbè. Comunque c'è un'ascoltatrice che dice che la sua minigonna l'ha passata un po' di anni fa alla figlia. Ma perché?
1: Sbagliato!
2: Ma perché?
1: Allora,
2: riprenditela!
1: Voglio dire questo. Allora, a me dispiace, tra l'altro, bravo, che ci sia sempre questa doppia morale sulle donne,
2: sì,
1: tra l'altro. Ma chi l'ha detto che una non possa mettere la minigonna a 60 anni se lo sente,
2: ecco,
1: se ha, al di là del fisico? Cioè, se ti fa stare bene, mettila, cosa te ne frega di quello che dicono gli altri?
2: Poi passi da Via Turati e prendi gli applausi nostri.
1: Oh, quelli sì.

0: A 35 anni ancora mi vesto quasi come quando ne avevo 16.
1: Così si
0: Da
1: fa.
0: brava panchettona.
1: Brava.
0: Ho solo modificato, ho un po' ammorbidito le cose, continuerò a metterle sempre. Il
1: Certo.
0: buon esempio me l'ha dato mia mamma che a 65 anni ancora si mette quello che le pare. Dai vestiti ginnici alle gonne corte. Rock
1: Ma
0: and
1: sì,
0: roll! Da
1: ma sì.
0: Francesca.
2: Purché, ecco, non sto, io dico, purché non stoni? Perché poi le
1: Sì,
2: cose
1: riportate il buon
2: stonano quando non te
1: gusto.
2: le senti
1: Ma
2: addosso,
1: sì,
2: quello è il
1: ma
2: problema.
1: infatti, ma infatti.

0: state benissimo, vestitevi come volete, ecco. Risultate ridicoli o ridicole, accettate anche chi vi guarda un po' storto e si mette a ridere, ecco, tutto là. Però libertà,
1: libertà, libertà, libertà,
2: sì,
1: giusto.
2: Il nostro
1: giusto.
2: Amico però rivendica anche il diritto di essere ridicoli. Non ho capito se la sua era una frecciatina o la rivendicazione di una libertà, ecco.
1: E rivendica anche il diritto di criticare.
2: Bravo, bravo.

0: voi lo guardate con le camicie scozzesi il Doc, ma il Doc il meglio di sé lo dà quando è a casa, che si mette i sandali con i calzini e il grembiule da cucina a nudo sotto.
1: Ah, questo sì, questo è
0: grande Doc.
2: I sandali con i calzini, quelli a righe, che sono pure un po' fetish quelli, vabbè, capito? Vabbè, e ti guardano dalla finestra di fronte. Vabbè, di
1: questa è proprio una trasmissione seria. Shop, shop, shop,
2: shop, shop, shop, shop, tra poco traffico.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Long playing stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
5: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino e sulla A24 tra Via Togliatti e il Bivio per la tangenziale est verso quest'ultima. Infine, sulla statale 100 di Gioia del Colle si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Capurso in direzione dell'incrocio Mungivacca. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: Bene, 800-324-330, vestitevi bene, chiamate Virgin Radio.
2: Soprattutto che vi laviate a pezzi o che abbiate fatto la doccia, ecco, quello noi non possiamo saperlo. Ma non sarà un elemento discriminante, capito?
1: Abbiamo un buon fiuto, attenzione.
8: Abbiamo un buon fiuto, bravo. Non è vero, lavatevi per capuzzare.
2: Sì. E deodorante poi, 800-324-330, t-shirt pulita ovviamente.
1: Pulita, pulita.
2: Poi stirata, stirate voi, mo tutto possiamo fare. Vale, ragazzi, ma pieghiamo casomai.
1: Ferro da stiro verticale. È la mia nuova scoperta, ragazzi. È la mia nuova scoperta.
2: Oh, ma tu hai lui ha allestito una postazione lavanderia. C'ha la colonna lavatrice asciugatrice, lo stiratore verticale.
1: Verissimo.
2: Ma posso passare a casa tua?
1: Guarda,
2: che ci avrei da fare due o tre jeans o un paio di camicie.
1: Non ho tempo di darti retta, mi dispiace, ma io non esco più di casa da quando ho scoperto il verticale.
2: Ecco, il casalingo di Vimercate,
1: yeah,
2: giusto?
1: Yeah.

0: Capibaro!
1: Maledetti, non riesco mai da 10 anni ormai a prendere la linea. Maledetti, state regalando magliette, cappellini e porta bip a tutti quanti, alle capre più capre del mondo. Non che io sia meglio, però non riesco a prendere mai la linea. Maledetti.
2: Ah, vabbè, comunque abbiamo registrato il tuo reclamo. Sì, provvederemo a passarlo a chi di dovere. Gold on the Ceiling, Black Keys.
3: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: Ah, andiamo nella bella Brianza con Elisabetta, giusto? Elisabetta. Io magari che problemi ho con i nomi, ragazzi. Niente.
4: È la vecchiaia. Elisabetta. Sei già pronta per uscire? Ciao. Sei già uscita? Come sei messa?
5: Sono appena uscita.
4: Quindi sei vestita? Sì, immagino di sì. E puoi descriverci il tuo abbigliamento? No, però, innanzitutto, quanti anni hai?
5: 42.
4: 42. Ci descrivi il tuo abbigliamento? Minigonne ne abbiamo?
5: Ah, beh, sì, ovviamente. Minigonne rock.
2: Ah, okay.
4: Ma stamattina come sei messa?
2: Cioè, vuole il get ready with me, lui, capito?
5: Oggi è elegante perché devo andare in ufficio.
2: Ah, ok.
4: Quindi ti adegui, tu sei una che si adegua alla fine.
5: Certo.
4: Rischi il posto di lavoro?
2: Figurati. Allora, sul posto di lavoro è un altro discorso, perché magari può esserci un codice di abbigliamento.
4: Ma pensa che è bello andare in banca e vedere un impiegato con la maglietta degli AC/DC.
2: Sotto la giacca, però, magari, dai. Sotto la giacca. Giusto.
4: Vabbè. Che mestiere fai? Che lavoro fai?
5: Io sono una chimica e mi occupo di formulare nuovi cosmetici.
4: Perfetto.
2: Quindi se volessimo lanciare la nostra linea di prodotti per il corpo Shap Shap, possiamo rivolgerti a te, perché guarda che io la vado a depositare.
5: Assolutamente sì.
6: Elisabetta, parlare di affari vostri.
4: Volevo aggiungere qualcosa, visto che sono diventato brianzolo anch'io, ci si potrebbe incontrare, però non vorrei passare per, quindi andiamo con il primo indizio.
2: Andiamo.
3: Indizio 1.
2: Allora, la band di oggi viene dagli Stati Uniti. Un fan da Pergamena sa che il bassista è anche un grande appassionato di jazz, perlomeno... Diciamo che l'abbiamo scoperto negli ultimi tempi. Ecco, a marzo ha pubblicato il suo primo album solista
4: con la tromba,
2: proprio esplorando questo genere. Sì.
5: No, non ho idea.
7: Cos'hai detto? Scusa.
4: Tromba, ho detto tromba.
2: Tromba. Hai detto?
3: Oh. Indizio 2.
7: Cos'hai detto?
4: Tromba, lo strumento musicale. Il pezzo che ascolteremo fa parte di un disco del 1991 registrato presso The Mansion, proprietà appartenuta a Harry Houdini e poi comprata dallo storico producer, il produttore, grande produttore Rick Rubin. Se non sapevi il primo, figuriamoci se sai il secondo.
5: No, infatti, esatto.
3: Indizio 4.
2: Ah, proprio così? Vi siete arresi proprio?
4: Riccardo è un verme, lasciatemelo dire.
2: Anche lì The Mansion, sai quanta gente ci ha registrato lì con Rick Rubin? Vabbè. Allora, qui dovremmo farcela, Elisabetta, nel video di quel singolo. Quale singolo? Ah, quello che stiamo per ascoltare. Vabbè, insomma, quel singolo. E il bassista dell'indizio 1 ha i capelli tagliati a spirale, mentre il titolo del disco dell'indizio 2 ha a che vedere con sangue, zucchero, sesso e magia, quindi Blood, Sugar, Sex, Magic. Il frontman è un gran figo che si mette ancora gli shorts a petto nudo nei video, fa le capriole, il triplo salto calpiato, Dio lo benedica, perché io qui c'è
4: capito. Californiani,
5: sono i Red Hot Chili Peppers.
2: Oh, bravissima.
3: Oh yeah, hai vinto.
4: Mi sto appassionando alla chimica.
2: Shop shop, anzi chapeau
4: davvero. Brava Elisabetta, brava.
5: Grazie.
4: Va bene,
6: smettila di dire cazzate.
4: Fate un giro a Vimercate, si incontrano belle persone.
5: Volentieri.
2: Sì, dalla Brianza a Vimercate, la tua prossima destinazione, Elisabetta. Intanto ti auguriamo una buona giornata.
4: Ciao.

0: Redoxili Peppers alla prima!
1: Yeah. Sono i Redot! I Redoxili Peppers, bella! Dai! Redot!
2: Sei una grande capra, però almeno puoi essere utile a quei due puzzoni. Fagli un bel profumo, che questi insalavano.
3: Ragazzi, a Mimercati c'è una frazione che si chiama Oreno e c'è la sagra della patata.
4: Verissimo!
3: Andateci! Emanuele Barzanoi, yeah! Ciao Nico!
5: Brava Elisabetta! Se avevi la minigonna stamattina i Red Hot te li portavano fino a casa.
6: Vi vedo bene, miei cari cultori del cuoio capelluto, a sponsorizzare un nuovo prodotto tipo uno shampoo particolare. E chi so compra, guardare voi.
7: Formulare nuovi cosmetici. Ma che lingua è?
8: Ah, Elisabetta, all'inizio dopo aver sentito la tua voce che ti mette la minigonna e tutto, già mi stava venendo voglia di comprarmi una crema per viso e tutto, ma dopo la tua performance... Ma sa tanto che mi devo pigliare una crema per le emorroidi.
9: Lupacconi, ecco. Se andavate avanti così vi faceva testare lei una nuova linea di prodotti, sì, ma di clisteri.
10: Ma secondo me le chiamate arrivano tutte dallo stesso manicomio.
4: Sì, sicuro, sempre
11: quello. Abbiamo in ascolto donne bellissime e degli zoticoni incredibili.
4: Non vale la pena, non vale la pena regalarvi certe soddisfazioni, eh.

0: Buongiorno a tutti dalla Brianza, sono Biagio.
1: Buono saperci.
2: Ma era sempre quello della sagra della patata?
1: Non
2: era un altro.
1: Comunque, mentre stavamo ascoltando la bella, bellissima voce di Elisabetta, uno ha mandato un messaggio che dice: sto limonando da solo in macchina. Sì, io mi mordevo i capezzoli. Ma che messaggi sono?
2: Fai bene, vero? Senza di. Sono?

0: Buongiorno capre, volevo soltanto dire che comunque Chaff Chaff come prodotto per l'igiene intima non suona affatto male.
1: No, beh, no, l'igiene intima io direi più per
2: è adatto alle celle, lo
1: per le ascelle, sì, Chaff Chaff ascelle, ragazzi, lo facciamo confusione. Tra poco chi abbiamo? I Darkness con Solid Gold.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
9: Hai già provato Buono Premium?
10: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
11: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.
13: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Repower.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
18: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a €1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a €1,85,
20: ci basta il nostro suono preferito.
19: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
23: Qualcuno ha detto Just Eat.
24: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week.
0: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: lui, Justin Hawkins e i suoi Darkness su Virgin Radio. Avete visto in TV il video di questa canzone, bellissimo, bellissima. Lui, Justin Hawkins, con una tutina tutta dorata che sicuramente utilizza anche per andare a fare la spesa al supermercato.
1: Visto che look.
0: Sì. Ma parliamo di chi invece gli abiti se li toglie.
1: Oh, perché la questione di Sydney Sweeney.
0: Ancora!
1: L'attrice americana che ha posato per questa campagna, per questa pubblicità di una società di scommesse, è diventata in pratica una sorta di questione di Stato. E continuano ad uscire titoli su di lei. Ti riassumo un po' quello che dice la stampa di questa storia. Sweeney posa nuda perché una libera scelta fa ancora indignare. Sweeney nuda per uno spot di scommesse, le atlete in rivolta. Un passo indietro per le donne, c'è chi invece la difende, la rivincita della bionda atomica nell'era degli algoritmi. Vabbè, insomma, cosa è successo? Probabilmente lo saprete già. Lei ha posato per questa pubblicità, protesta diventata virale, condivisa, tra l'altro da molte sportive, quindi parliamo di un mondo in rivolta, quindi velociste, nuotatrici, ginnaste, rugbyste, olimpioniche, tutte unite o quasi contro Sydney, perché qual è l'accusa? Di aver sessualizzato le donne nello sport in base al loro aspetto piuttosto che ai loro successi come professioniste. La prima, una delle prime a protestare è stata la ginnasta americana Gracie Kramer, che ha pubblicato sui social mostrando se stessa in allenamento con una didascalia. Non so cosa stesse facendo Sydney Sweeney, ma ecco come appaiono le donne nello sport. Noi vi facciamo però un'altra domanda. Quanto vi ha stancato il nudo nella pubblicità? Che rapporto avete con la vostra nudità? Quanto vi esponete e quanto vi esporreste?
0: Allora, ecco. 342-414-411, se c'è qualche pubblicitario che vuole propormi una campagna, io sono disposto a spogliarmi.
1: Pur io.
0: Anche tu.
1: Anche insieme, guarda.
0: Vai.
1: Scandalo, andremo oltre la Sweeney, oltre Sydney.

0: Shut back.
1: Anche David Bowie, eh?
0: China Girl, che poi potrebbe essere China Girl, ma anche una ragazza di porcellana, un po' come la pelle di Sidney Sweeney, che è bellissima. Sai che io ho un debole per Sidney Sweeney.
1: Non entrare, perché qui ti tagliano le gambe. Libertà di nudo per vendere, perché nudo per vendere è svilente. Un altro dice: il nudo ha proprio stufato, anche perché ormai è ovunque. Eppure sollevò polemica, evidentemente.
0: Sì,
1: non
0: c'è...
1: tutti sono ancora della stessa idea,
0: sì,
1: insomma.
0: Sì, poi c'è chi dice come Roberto da Novara, ma io devo dire che sono più stanco della violenza che non del nudo nella pubblicità. Anche quella a volte la si tende a normalizzare, come se fosse ormai un elemento imprescindibile del mondo in cui viviamo.
1: Avete mai visto violenze in un campo di nudisti? Mai!
0: Mai, assolutamente, mai. Solo love and peace.
1: Yeah.

0: Alice Road, vestite dal collo ai piedi, e invece fra poco su Virgin Radio e Queen, quelli che facevano i video con le donne nude in bicicletta. Non se ne può più.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Verde, rosa, arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 100 fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso.

0: Nel mondo franco-russo, feel different, feel red.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatica, anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
11: Virgin Classics 1984.

0: Classici della storia del rock qui su Virgin Radio con i Queen, Hammer to Fall. Stiamo parlando un po' del caso del mese, possiamo definirlo così, quello di Sydney Sweeney, l'attrice americana che al centro delle polemiche per questa pubblicità in cui si è spogliata, se possiamo dirlo.
1: C'è chi scrive,
0: ormai è talmente sdoganato il nudo che non ci si fa nemmeno più caso. Quello che ha stancato forse è questo continuo politicamente corretto, questa voglia di alzare polemica per ogni sciocchezza. Sydney Sweeney vuole posare nuda, il corpo è suo e può farci quello che vuole. C'è chi invece aggiunge: a 54 anni finalmente sono libera dal mio giudizio su me stessa. A proposito del rapporto che i nostri ascoltatori hanno con la nudità, il problema è sempre negli occhi di chi guarda, scrive Francesca Siani. Io sono d'accordo con lei,
2: è
0: proprio
2: Angela,
0: d'accordissimo.
2: Angela, avere un buon rapporto con la propria nudità nell'intimità è un conto, esporsi è un altro, assolutamente contro da sempre. Questo è ciò che pensa Angela. Abbiamo parlato della nudità di Sydney Sweeney in uno spot pubblicitario. Ecco, io invece dal punto di vista etico dico che la pubblicità per la ludopatia, il gioco, no, quello non lo ammetto.
0: Quella sì. Allora, vabbè, quello potrei essere d'accordo
2: c'è gente
0: sul principio.
2: Che si rovina per questo.
0: Quello
2: quindi,
0: sì. Però in generale io credo che quella questione sia diversa. Adesso io, da buon democristiano, non mi esporrei mai così tanto, ma lo voglio fare perché io ho sempre un'idea quando vengono scatenate queste polemiche. Come mai quando a spogliarsi sono personaggi simpatici a quella fetta di pubblico un po' radical chic, un po' politicamente corretta, va tutto bene? Quando si spoglia magari un personaggio che è meno simpatico all'intelligenza, succede un casino? Sarà che a volte è anche una questione politica? Cioè, se quel personaggio non corrisponde alle nostre idee, ci sta antipatico.
2: Tu non fai nome, ma stai pensando ad Antonello Piroso, quell'antipatico.
0: Oh, esatto.
2: Spogliati, Antonello.

0: avete già preso impegni per il 24 gennaio all'Unipol Forum, ci saranno di Milano, ci saranno i Nothing But Thieves che avete appena ascoltato su Virgin Radio come, con A Different Kind of Happiness. 24 gennaio, fammi pensare, sono 9 giorni dopo il mio compleanno, un regalo potreste farmelo, eh?
1: Ah, pure? Senti, intanto te lo faccio io un bel regalo, giovedì alle 21, a proposito di Nothing But Thieves, Alteria condurrà anche il Best Rock dedicato al loro nuovo album Stray Dogs. Va bene?
0: Perché Alteria non si dà la pubblicità?
1: Eh?
0: Ma no, guarda, no, che chiedo, sei... Hai capito?
1: Comunque, guarda, quando viene, chiediamo anche a lei. Chiediamo anche a lei cosa pensa di Sydney Sweeney. No. Vediamo un po' che ci risponde.
0: Ma è d'accordo.
1: È d'accordo
0: ma
1: con
0: certo,
1: Sydney?
0: Ma sì, lei è open-minded.

0: Scrivono Alfieri e tutte le vostre colleghe, secondo me possono posare in qualsiasi modo per pubblicizzare qualsiasi prodotto perché loro sono splendide e basta. Beh, peccato che il calendario di Virgin Radio lo facciamo io, Francesco e Antonello.
1: Ne vedrete delle belle. Tra poco le breaking news del TGCOM 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 8.
6: It's 8 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Mattia Venini. New York accoglie i leader mondiali per l'Assemblea Generale dell'ONU al via oggi. Ucraina e Medio Oriente al centro. La Francia sta lavorando su una nuova risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump. Il presidente americano incontrerà anche Zelensky. Il monito di Mattarella sulla scuola deve essere aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico ad Amatrice. Sulle misure in arrivo è arrivato anche il richiamo della CEI, mentre il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza dell'italiano. Rientro a scuola da eroe per il ragazzo congolese che venerdì ha salvato la docente accoltellata da uno studente di 13 anni a Roma. Gli investigatori continuano a cercare eventuali istigatori in rete e chi ha diffuso il video dell'aggressione. Una prima informativa dei carabinieri è stata trasmessa ieri alla procura. Sarà ascoltato di nuovo il 35enne Roberto Mollo, accusato di omicidio e tentato omicidio dopo aver aperto il fuoco contro i ladri domenica a Baldissero d'Alba, a Cuneo, uccidendone uno. Forse i malviventi erano già in fuga. Per avere la conferma sarà necessario attendere l'esito dell'autopsia. Blitz dei carabinieri del Pesarese che hanno effettuato perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Si indaga per capire le loro reali intenzioni. Avevano già testato diverse bottiglie incendiarie in un capannone industriale di Pesaro. Ieri i funerali di Sandro Mazzola alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Centinaia di tifosi si sono riuniti per dare l'ultimo saluto alla storica bandiera dell'Inter. In nazionale è cominciato il Mancini bis. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori si resta in coda tra Genova Pegli e il bivio per la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Sulla A7 rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio A10 in direzione del capoluogo ligure. Sulla tangenziale nord di Torino, code tra Valli di Lanzo Borgaro e la tangenziale sud verso la 32 Torino-Bardonecchia. Sulla tangenziale est di Milano, incolonnamenti tra Cologno Monzese e viale Forlanini in direzione dell'Autosole. Sulla A12, raccordo per Livorno, si resta in coda alla barriera di Livorno in direzione della A12 Genova-Rosignano. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo-Sannitico, si procede a rilento per un cantiere tra Foggia e la variante di Lucera Est. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 8:03, l'ultima parte, la più importante, la più autorevole dei Rock and Talk. Alle 8:15 arriva Antonello Piroso. Ma con tanta musica, tranquilli, la musica c'è sempre,
1: Sorprese, perché noi, come un po' insomma, è successo nelle scorse stagioni, non abbiamo la facoltà di prevedere quello di cui Antonello ci parlerà, quindi lo si attende, anche perché non sappiamo bene.
0: Ieri sì, ne era giocato? No. L'Inter? Neanche.
1: Allora sì, se c'è di mezzo tennis, calcio.
0: Savini, che ha detto?
1: Non lo so, guarda.
0: E
1: io non saprei, Brancolo nel buio, come si suol dire.
0: Vale,
1: però però voglio dire che stamattina, forse volontariamente o involontariamente, quello non saprei dirtelo, abbiamo seguito un filo molto preciso, partito dalla tua seconda pagina in cui si parlava di una giornalista che diceva per quale motivo delle donne di 60 anni non possono vestire come se ne avessero 30, no? E poi parlavamo invece di una ragazza.
0: Le abbiamo spogliate
1: e quando sono giovani sono belle, si togliono, non va bene. Ma ti rendi conto che qualunque cosa uno faccia c'è sempre qualcuno che deve alzare la mano?
0: È ora di dire.

0: Allora, la domanda è un'altra, signori. Ma perché gli over 60 si lamentano del mondo che loro stessi hanno costruito? Forse non hanno fatto bene il loro lavoro? Probabilmente sì. Beh, buona giornata e auguri nel vostro di lavoro, che è importantissimo.
1: Bene, benissimo. Sono d'accordo sia sul primo che sul
2: Sul secondo
1: secondo.
2: passaggio, un
1: Sì.
2: filo inquietante, sembra quasi un estratto dall'Enigmista, il
1: Ma
2: film.
1: perché? Stavo parlando di Antonello che ha costruito un mondo che, insomma, è
2: La colpa è
1: malato.
2: da.
1: Beh,
2: Sì.
1: questi
2: Noi
1: over 60.
2: abbiamo il nostro capro
1: È
2: espiatorio, signori.
1: chiaro.
2: Arriva tra poco.

0: Weezer su Virgin Radio e il nostro lavoro importantissimo prosegue con Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
18: Hai già provato Buono Premium?
19: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
20: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
21: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
22: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
21: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
23: Ha dimenticato i discount.
21: Giusti discount.
23: Ormai non vale più.
21: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
2: Lo abbiamo annunciato, quindi anche per questo martedì 22 settembre in Rock and Talk su Virgin Radio arriva il Cavaliere Nero.
1: Rock and Talk.
2: Buongiorno. Buongiorno Antonello.
5: Alcune dichiarazioni del governo spagnolo francamente mi parlano un po' scomposte, Nicola, però credo che insomma dovrebbe essere chiaro ad oggi.
13: Dovrebbe essere chiaro ad oggi che mi parono, non è esattamente, se proprio uno vuole fare un'analisi filologico-lessicale, diciamo, mi parono è più un'espressione, ecco, gergale, mettiamola così, all'interno del grande raccordo anulare di Roma, mi parono, no? Per carità, poi Giorgia Meloni ha una quantità infinita di pregi, se no non si spiega come Fratelli d'Italia riesca sempre a essere prima nei sondaggi con ampio margine di distacco sul Partito Democratico, che è il secondo partito, ma insomma, tanto è. Però ecco, diciamo che un Presidente del Consiglio che, no, a cui scappa, scivola il piede sulla frizione. Vogliamo riascoltarlo, Nico? Grazie.
5: Francamente mi parlano un po' scomposte, Nicola.
13: Ecco, un po' scomposto. Invece non è mai scomposto il ministro Giuli, il ministro della cultura, avete presente Alessandro Giuli, no? Alto, un pezzo d'uomo, la barba, pizzetto, barba, un po' alla Italo Balbo, così, insomma. Molto elegante, no? Sempre molto azzimato, sempre senza un capello fuori posto, abiti coordinati. Benissimo, dovendo nominare un suo consigliere, il ministro della cultura, attenzione, per il cinema e gli audiovisivi, a chi si è rivolto? Cioè, chi ha nominato in questo incarico, guardate, lo dico a titolo gratuito, lui aveva bisogno di un consulente per il cinema a gratis, e quindi come consulente per il cinema ha preso un signore che si chiama Domenico Vacca. E chi è Domenico Vacca? Il suo stilista. Cioè ha nominato a consigliere per il cinema e gli audiovisivi un sarto di lusso, bravo, che ha esperienze nel cinema, ma non dal punto di vista dell'organizzazione, della produzione, insomma di tutto quello che serve, no, in un incarico consigliere per il cinema e gli audiovisivi. Deve essere uno che si intende di cinema, ma anche di marketing, un incrocio, un manager con un il quale sarto, il quale costumista nel mondo del cinema, ha lavorato, perché ad esempio ha fatto gli abiti di un film di Ridley Scott che è American Gangster con Denzel Washington, e poi ha fatto abiti per produzioni in cui c'è stato Al Pacino, Dustin Hoffman, Glenn Close. Per carità, come stilista sarà il numero uno, non dubito. Diciamo che questa scelta di mettere lì il suo sarto, ecco, mi pare che, scelto lo stilista, ci sia stata una vaga caduta di stile, perché è il suo stilista, non peraltro. Avesse scelto lo stilista di qualcun altro, ancora, anche perché la destra è andata al governo dicendo mai più amichettismo, mai più raccomandati, mai più segnalati, mai più la rava, mai più la fava, e poi come al solito centrodestra, centrosinistra e centrotavola su questo vanno sempre d'amore e d'accordo. Viva l'amicizia, così parlò il Cavaliere Nero.

0: TK for to one, Lenny Kravitz in Rock and Talk.
1: Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Allora, va detto per completezza di informazione che il ministro Antonio Tajani, no, ministro degli esteri, leader di Forza Italia, è stato costretto a chiarire il senso delle sue parole sulle donne e sulle donne con le gonne. Tra l'altro si registra in proposito una battuta in una chiacchierata fatta dal Foglio con l'onorevole Roberto Vannacci, a cui è stato chiesto ovviamente sotto forma di battuta: meglio la moglie con la gonna lunga o meglio la moglie con la gonna più corta? E Vannacci ha risposto: meglio senza gonna. Adesso qui si potrebbe aprire un dibattito, ha detto donna senza gonna. Vabbè, una battuta, eh? Anzi, chapeau. Io che apprezzo le battute degli altri perché sono incapace di farle io. Del resto, come posso fare delle buone battute se prima di andare in onda mi ascolto le sapidezze mattutine del Doc e De Francesco tutte le mattine? Arrivo che faccio quello che posso. Ma comunque sia, dice Tajani: voglio soltanto dire che non devono essere strumentalizzate alcune frasi, perché da parte mia non c'è mai stata alcuna volontà di offendere le donne. Lo dimostra la mia attività politica, la mia attività di ministro, la mia vita personale. Mi spiace molto che siano state fraintese alcune affermazioni estrapolate da un discorso molto più articolate, e mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto. Non ho mai pensato di offendere le donne. Sì, perché lui dice che in realtà quelle frasi sono state strappate a un ragionamento che era un ragionamento politico, cioè come devono essere valutate da parte di un partito le alleanze, quale alleato è meglio scegliere, quello fatto in una certa maniera o quello fatto in un'altra maniera. Sì, ho capito, ministro, però poi per illustrare questo ragionamento, l'esempio che ha fatto, lei ha detto: ma se dovessi consigliare mio figlio gli direi. Ed è qui che è scattata la reazione ovvia davanti a una frase che rimanda al patriarcato degli anni 50, ma non del secolo scorso, del 1800. Ma va benissimo, per carità, tant'è che poi molte donne si sono politiche. Penso a Chiara Appendino, ma non è la sola, si è fatta fare una foto seduta su una panchina con una microgonna, una minigonna vertiginosa da cui spuntano, posso dire, un bel paio di gambe, o qualcuno si irrita e pensa che sia un giudizio sessista nei confronti di Chiara Appendino. Spero che almeno questo ci sia ancora la libertà di un bel paio di gambe, complimenti, ma come sia sia. Allora, tutto questo mi ha fatto venire in mente poi che quando si parla di rapporti fra i sessi bisognerebbe qualche volta, dico magari, avere qualche cautela che non aveva Raimondo Vianello nei confronti della sua signora, di Sandra Mondaini, di cui ieri ricorreva l'anniversario della morte. Sandra Mondaini è morta il 21 settembre del 2010, e questo rapporto, no? Sandra Casa Vianello, Raimondo e Sandra, sentite che cosa dice e che cosa ha detto in un paio di occasioni Raimondo Vianello. Vai, Nico.
3: Io ero in una trasmissione televisiva, arrivavano l'email eccetera, un gruppo di studentesse, adesso non mi ricordo di dove, mi pregò di fare gli auguri a Sandra per i suoi splendidi 70 anni. E poi mi chiesero qual era il suo segreto, come mai era sempre uguale, non era mai cambiata. E allora io ho detto: perché a 20 anni già ne dimostrava 70. E allora non c'è stato cambiamento, capito? Ecco.
1: Non sei stato carino però, eh?
3: No, anzi.
2: No, non sei stato carino. Tomato. Grazie, sì. Nico. Questo per ricordarci, Raimondo Vianello, esponente del black humor, del dark humor, no? Che riusciva a fare in maniera pesante. E la vittima predestinata e prescelta, ma anche con cose molto pesanti, era sempre sua moglie, come è successo sul palco di Sanremo una sera in cui si trovava con le due vallette, la bionda Eva Erzigova e la scura, la mora Veronica Pivetti. Anche lì tirò in ballo la moglie in una maniera assolutamente spiazzante. Sentite.
4: Senti.
5: Sì.
4: Ma hanno detto che tu, per far ridere, fai sempre battute alle spalle di tua moglie.
5: Brava,
4: da 30 anni.
5: Brava, brava.
4: Vero.
5: Eva ha perfettamente ragione. Guardi, lei dovrebbe fare un monumento a sua moglie, un monumento.
6: Ma io l'avevo fatto un monumento a mia moglie. Poi è guarita. Allora.
2: No, non so adesso... se mi... Non so se vi rendete conto, lei dovrebbe fare un monumento a sua moglie, ma io gliel'avevo fatto, purtroppo poi è guarita, e quindi stava parlando della moglie che notoriamente purtroppo per lei aveva combattuto una grave patologia, ma insomma, ecco, riuscire a fare questo tipo di battute addirittura in una serata importante come quella dal palco del Teatro Arison al Festival di Sanremo, fregandosene di quello che avrebbero potuto dire o non dire i ben pensanti, le femministe, e tirando dritto per la sua strada, un maestro che oggi forse con l'aria che tira tra social e dintorni avrebbe pure lui qualche difficoltà a esprimere questa sua profonda ironia. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: La meravigliosa Badlands di Bruce Springsteen e Virgin Radio.
1: E noi siamo con Antonello Piroso qui in Rock and Talk.
2: Per aver detto che nei confronti degli ultra, i cosiddetti tifosi, che poi tifosi non sono perché sono soggetti che pensano, facinorosi, che pensano solo, no, ai riti tribali e anche violenti, a cui poi del risultato della partita frega fino a un certo punto, l'importante è fare casino. Gli ultra, ecco, ho detto che nei confronti degli ultra, compreso nel caso anche quelli dell'Inter, perché per me non ci sono distinzioni quando si parla di ordine pubblico, manderei la celere, l'ex reparto celere, oggi reparto mobile credo della questura, con i manganelli in certe curve. Eh sì, mi dispiace, perché fascista, ho capito, fascista, volete sentire uno che fascista sicuramente non è sull'uso dei manganelli? Vogliamo sentire Vincenzo De Luca cosa racconta a proposito dei manganelli dei vigili a Salerno? Sentite.
3: Capita una sera che nella piazza della ferrovia due albanesi facevano i parcheggiatori abusivi. Due vigilesse li fermano, li invitano ad andarsene. Questi due cacciano fuori dalla tasca due coltelli a serramanico e glieli puntano alla gola. Allora decidemmo di dare uno strumento di difesa ai vigilesi. E qui abbiamo scoperto una anomalia demenziale del nostro paese, cioè i vigili possono avere le armi da fuoco, ma per avere uno sfollagente devono avere l'autorizzazione del Ministero dell'Interno. Un paese di dementi. Ovviamente abbiamo superato il problema, sa come?
2: Hanno superato il problema. Sentite, allora, per i manganelli bisogna chiedere il permesso del Ministero dell'Interno. Vabbè, facciamo finta che non siano manganelli, cioè, sentite.
3: Abbiamo trovato una fabbrica di Brescia che produceva un oggetto di ottimo artigianato con un'anima d'acciaio di 80 centimetri con un rivestimento di plastica dura bianca fosforescente. Quindi noi abbiamo fatto una delibera con la quale abbiamo acquistato non i manganelli ma 200 mazzette di segnalazione e siamo rimasti contenti tutti quanti.
2: Cioè, li hanno trasformati in segnalazioni per il traffico, ma comunque erano sempre manganelli. Così parlo De Luca, così parlo il Cavaliere Nero.

0: Man Size Read. Questi erano gli R.E.M. su Virgin Radio.
1: Antonello,
2: io vi dico la mia, poi ovviamente voi liberi di pensarla come me oppure in dissenso, questa è la democrazia, no? Un confronto di opinioni, poi ci si vincola ai fatti, ma voi sapete che da sempre e Maurizio, con cui il percorso, no, è fatto insieme ormai da quanti anni, Maurizio? 8 anni credo. Allora ho sempre detto che sono contrario al pensiero unico e adesso è arrivato l'autorevole avallo del capo dello Stato. Sentite.
3: Il pensiero unico è naturalmente strumento di oppressione, la dialettica imposta dalle voci libere, anche del dissenso, è in questo senso preziosa. Norberto Bobbio ci ricordava come il discrimine tra Stato democratico e regime autoritario è segnato dal maggiore o minore spazio destinato al dissenso.
2: Mi pare molto chiaro, però non ha finito qui Mattarella, vai Nico.
3: L'unanimismo si addice all'autocrazia e alle dittature ed è sinonimo di immobilismo. È il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche a quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre. Il diritto a esprimere opinioni è argine all'arbitrio, è motore di rinnovamento.
2: Così parlò il capo dello Stato, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Putin ha vinto le elezioni in Russia, strano, con il 60% dei voti, strano. E l'altro 40%, quello che rimane da 60 al 100, beh, il 15% è andato alla lista sempre con Putin, il 10% alla lista Putin presidente, l'altro 10% io sto con Putin e l'ultimo 5% o Putin o morte. A proposito di pensiero unico, siete la resistenza, a domani, ciao.
1: Ciao, ciao Antonello.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
15: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
16: E per il gas?
17: Ottima.
16: Internet?
17: Ottima.
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
19: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Due verticale, trekking sull'Etna.
21: Escursione.
20: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
21: Aperitivo.
20: E un inverno imperdibile?
21: Vacanza con Costa.
20: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
24: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum?
24: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
25: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
26: Voce generata in AI.
27: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con

0: interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Virgin Classics 1978.

0: aprile 1980, il concerto al Palalido di una band culto, e il Palalido quella sera stava esplodendo, i biglietti andarono esauriti in poche ore, ma come spesso succedeva in quegli anni, chi non aveva il biglietto non si perdeva d'animo e ci provava lo stesso.
1: Esatto.
0: Allora io quella sera...
1: Dillo come facevi, lui arrivava e diceva sera... sciacquati la bocca prima di parlare con me fratello e scavalcava, capito?
0: Quella sera io c'ero, non mandate messaggi al 342-4141-411, fatevi i fatti vostri, non chiedetemi se ero tra quelli che aveva il biglietto in tasca oppure si intrufolava, non ve lo dico, comunque vi posso dire invece che ad ascoltare i Police è stato... Ascoltare Police è stata un'esperienza incredibile che me la ricordo come fosse ieri. È stato un bellissimo, bellissimo concerto, una band nuova. E questa canzone che abbiamo appena ascoltato era di un paio di anni prima e la eseguirono naturalmente. E i Police sono nella lista delle band che vorrei tanto sentire dire si riuniscono, sì anche i Dire Straits dovrebbero riunirsi, anche gli R.E.M., anche i Fleetwood Mac, anche Simon e Garfunkel dovrebbero riunirsi,
1: anche gli Oasis dovrebbero riunirsi.
0: Anche i Talking Heads dovrebbero riunirsi, ma io non lo so, la lista è lunghissima.
1: I Talking Heads,
0: cosa?
1: Ma lo sapevi?
0: Che cosa?
1: Cioè, cosa mi stai prendendo in giro? Uè fratello, sciacquati la bocca per parlare con me, cioè tu fai finta di non sapere che i Talking Heads potrebbero tornare, potrebbero.
0: Davvero? No!
1: Allora,
0: sul serio?
1: Attenzione, perché anche i Talking Heads, secondo me, hanno un po' cavalcato l'onda del grande successo che fu nel 2023 il ritorno sulle scene pubbliche, quando David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison e Tina Weymouth si sono ritrovati insieme per la prima volta in occasione del Toronto International Film Festival, dove parteciparono per celebrare l'anniversario di Stop Making Sense, lo storico film concerto diretto da Jonathan Demme. Ok, ci fu, come ricordo anch'io, un grande clamore, se ne parlò insomma in tutto il mondo. Ora, cosa succede? Venne chiesto alla band se ci fosse la possibilità di tornare ad esibirsi insieme. Tina Weymouth aveva risposto che stavano semplicemente assaporando il momento. La possibilità di una reunion era stata discussa anche negli anni precedenti. Nel 2022 Chris Frantz, per esempio, aveva raccontato al New Musical Express di aver provato più volte a convincere Byrne a tornare a suonare con i Talking Heads. Nuova reunion dei Talking Heads in vista? Sì, perché questa volta avverrà in occasione del lancio a fine ottobre,
0: sì,
1: ok, di un canale satellitare dedicato alla loro musica, quando il gruppo parteciperà però ad una conversazione social, ok?
0: Sì,
1: quindi
0: è l'inizio di una reunion, dai parliamoci chiaro.
1: Dici?
0: Senti, io e te dovremmo fare una cosa importante, una cosa giusta per la nostra carriera e il nostro futuro: scioglierci e poi riunirci
1: come gli Oasis, Liam e noi, eccoli qua,
0: che tutti parlino di noi, della nostra reunion.

0: Ten, questi erano loro, i Royal Blood. Intanto su Virgin Radio è arrivato il messaggio di tale Sir Gordon. Il caso vuole che sia il nome di battesimo di quel cantante che andassi a vedere al Palalido, ma magari sarà un caso. Scrive: ho avvisata la security, a Reunion nei cancelli c'hanno la foto tua, punto.
1: Quindi tu credi che io abbia sfondato, sia accodato a chi sfondava?
0: Ah, quindi è per te sto messaggio.
1: Tu
0: quindi
1: pensi
0: ammetti
1: che
0: la...
1: io abbia fatto una cosa del genere?
0: Ammetti la tua colpa.
1: Guarda, io e te abbiamo chiuso.
0: A domani. Ciao.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
5: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Mattia Venini. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump a margine dell'Assemblea Generale, al via oggi a New York. L'obiettivo è collaborare con gli americani e gli altri partner per garantire la libertà di navigazione. Al centro dei colloqui dei leader mondiali anche la questione ucraina. Da New York l'alta rappresentante europea Callas ha esortato gli stati membri dell'UE a mantenere le sanzioni alla Russia, un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra, ha detto, ma tra i 27 è stallo su nuovi provvedimenti. Da Amatrice il monito di Mattarella sulla scuola. Deve essere aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Aiuta a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico, rispondendo alle domande degli studenti. Blitz dei carabinieri tra Bologna, Rimini e Pesaro nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Dai primi accertamenti sarebbero vicini agli ambienti antagonisti. Sequestrati tablet, computer e smartphone, avevano già testato diverse bottiglie incendiarie in un capannone abbandonato. Il tifone Dujuan flagella la costa orientale del Giappone. Il bilancio è di almeno 2 morti, ma sono diversi i dispersi. Ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. La perturbazione si sta ora allontanando dall'arcipelago, ma le autorità meteorologiche invitano a mantenere alta la vigilanza. La Casa Bianca lancia Trump TV, una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione. È la risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN, Politico e MS Now. Le tre emittenti hanno annunciato una causa, mentre il pool di televisioni che segue il presidente smetterà di coprire gli appuntamenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si è verificato un incidente tra la barriera di Milano Sud e Melegnano in direzione Milano. Sulla 9 dei Laghi si resta in coda per operazioni doganali tra Como Centro e Ponte Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A4 Venezia-Trieste, incolonnamenti per traffico intenso tra il bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano e San Stino di Livenza verso Venezia. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code tra la barriera di Firenze Ovest e Firenze Perugia Cerretola verso Firenze. Infine sulla statale 260 Picente si procede a rilento per un cantiere tra Marana e Montereale in direzione della statale 4 Salaria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
9: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon martedì 22 settembre 2026. Si comincia. Questa è casa nostra. Com'è che sono Alteria Super Toki in regia? Mua, ci siete voi, già sintonizzati, connessi, chi al lavoro, chi è a casa, non in macchina oggi, ve lo dico perché oggi è la giornata dedicata alla giornata car free, lasciare la macchina nel box, nel garage, quando si ha un box o un garage, oppure parcheggiata possibilmente dentro Strisce Bianche. Quindi oggi si va in giro in bicicletta, a piedi, con il tram, insomma parleremo di questo, giornata car free, e faremo un collegamento con il mondo della musica. Poi parleremo di cos'altro, Toki? Per esempio di un museo inglese molto molto famoso che ha iniziato a mettere dei divieti importanti. Parleremo dell'Ozzfest che ritornerà nel 2027. Poi ricorderemo, c'è ancora David Coverdale, parleremo anche di Joan Jett, ma soprattutto, amici, ve lo dico, oggi abbiamo il free ticket, due biglietti per un bel concerto firmato Virgin Radio. È tutto al posto giusto, tutto al posto giusto, amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: dal Depeche Mode ad aprire Morning Glory. Buongiorno, dicevamo oggi 22 settembre, giornata dedicata al lasciare l'auto parcheggiata, il Car Free Day, che nasce un po' come un esperimento urbano collettivo. Non è che è un'imposizione, non è che le macchine debbano necessariamente stare a casa per legge, ma insomma si cerca di sensibilizzare nel fare questa scelta. Chi c'è? Chi c'è?
1: Sentiamo. Buondì, Alessandro in tangenziale in bicicletta.
0: Dai, mi sembra una grandissima idea. Che pirla. Bene, bene, bene. Allora, macchina parcheggiata, beh, anche per l'inquinamento è un'ottima idea. Io posso dire una cosa, piccola parentesi casalteria, fattacci miei che condivido con voi. Oramai, da quando mia figlia ha fatto la patente, io non sono più proprietaria di un'auto, è diventata sua, quindi sono tutti i giorni a piedi, non riesco mai più a guidare la mia quattro ruote. Va bene, amici, mandateci i vostri saluti, il vostro buongiorno, anche se siete appunto in monopattino dentro l'autostrada, perché no, 342 41 41 41 11. Non si fa, stiamo giocando, che poi magari qualcuno ci pensa davvero. Mentre aspettiamo i vostri messaggi, arrivano i Cure con Lullaby.

0: Il nuovo singolo dei Fontaines D.C. si intitola Marianne e aspettiamo da Dopamine Chamber, nuovo album 16 di ottobre, l'uscita del nuovo album dei Fontaines D.C. dal vivo il 26 ottobre saranno qui in Italia, a Bologna, poi tornano e anche in estate perché hanno già ufficializzato due date, 18 giugno Rocky Roma a Roma, 19 giugno A-Days, sono concerti firmati Virgin Radio. Marianne, questo nome, quante volte capita Toki che magari il titolo di una canzone poi detta anche una tendenza in fatto di nuovo? Marianne, magari nel 2027 molti decideranno di chiamare la propria figlia Marianne. Parleremo anche di questo perché è uscita la classifica dei nomi più in trend negli ultimi mesi. Ma prima andiamo ancora un attimino a vedere come va la situazione traffico, dato che oggi è il Car Free Day, giornata senza auto.
1: Bella l'idea di prendere l'autobus, è la prima volta che lo guido e non me la sto cavando male, dai.
0: Sì, pensa a prendere il treno e guidare il treno, un'altra opzione. Ma siete simpaticissimi, abbiamo Toki, gli ascoltatori che ci meritiamo, o no? Dai, appena partiti, 9:17 minuti, buongiorno, buongiorno, buon martedì, loro sono i Doors.

0: Suono dei Doors, noi restiamo insieme, casa nostra si chiama Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti era dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Vieni da MD anche per la tua casa.
14: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
15: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia!
16: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
17: Febal Casa, Febal Casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

Fender, da Sam Fender. Quest'oggi chiacchieriamo ancora un po' di Don't Look Back in Anger, film dedicato alla reunion degli Oasis. Il regista ha detto, anzi no, il Gallagher ha detto, il regista ha confermato, oh, tutti quelli che vanno a vedere sto film piangono, proprio piangono, piangono. Perché? Perché sul palco in queste immagini si vedono due ragazzi, due fratelli, che dopo 16 anni di litigi trovano finalmente il loro modo personalissimo di fare pace, cantando, scrivendo canzoni, cantando canzoni di scritture nuove, per adesso non ce ne sono, e quindi insomma la cosa commuove fino alle lacrime. A proposito di commuoversi fino alle lacrime, scatta la domanda del giorno, così siamo curiosi di conoscere, beh, quanto siete sensibiloni. 342 41 41 41 11. Toki, questa mattina chiediamo agli ascoltatori di Morning Glory qual è quel brano o quell'album che riesce a commuovervi fino alle lacrime. Siamo curiosi di conoscere la vostra risposta, ok? 342 41 41 41. Senti un po', sono gli Oasis.

0: Hi, this is Liam Gallagher and the music I love is on Virgin Radio.
1: Le nostre canzoni sono visioni notturne.
2: Tom Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Night Shift Superstar e Muse all'interno di Morning Glory. Siamo commossi, siamo commossi, siamo sensibili questa mattina. Perché? Perché vi ho fatto una domanda, cioè vi ho chiesto di provare a dirmi qual è quella canzone o quell'album che riesce a commuovervi fino alle lacrime. Chiaramente molto soggettivo, mi ha stupito. Dopo vi dirò qual è la canzone che ha vinto in assoluto, perché in tantissimi avete dato lo stesso titolo. Ma iniziamo a ascoltare qualche voce, vai.
1: Un pezzo che a me fa sempre piangere è Pictures of You, The Cure.
2: Un brano che a me mi commuove proprio letteralmente, mi fa piangere, è Mai Morto degli Evanescence. Mi ricorda delle esperienze passate un po' tristi, quindi è l'unico brano veramente che riesce a commuovermi. Grazie, un abbraccio, Giulio da Cagliari.
0: Ciao ragazzi, buongiorno a voi. My Immortal l'avete citata in tantissimi. Parliamo degli Evanescence, effettivamente, dai, è un brano davvero super speciale. Sai, Tocchi, mi è capitato una volta a un matrimonio di cantare per degli amici durante il loro ingresso per in chiesa, per sposarsi. Insomma, proprio My Immortal degli Evanescence è una canzone molto delicata, molto molto particolare. Me ne fai ascoltare un altro al volo?
3: A me la canzone che mi fa piangere appena sento le prime note è Nutshell degli Alice in Chains, tanta roba. Sberebem, ciao, buona giornata.
0: Sberebem, sberebem. Bravi ragazzi, ragazze, grazie come sempre per i vostri messaggi. Arrivano U2 che hanno aggiunto un premio alla loro carriera, perché sono stati nominati persone dell'anno 2027 dall'associazione benefica Music Care, un'associazione che aiuta i musicisti. E poi a febbraio 2025 a Los Angeles ci sarà una grande cerimonia con ospiti speciali e questo riconoscimento importante proprio agli U2. I was a true

0: Il tributo degli U2 a Joy Ramone, The Miracle of Joy Ramone. Noi restiamo insieme e torniamo con le vostre risposte alla domanda: qual è la canzone che riesce a commuovervi fino alle lacrime?
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!

0: eni.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1900
2: Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1900

0: momento balletto, Creedence Clearwater Revival 1970. Abbiamo messo un po' di sprint, un po' di gioia, un po' di felicità, anche perché stiamo parlando esattamente dell'opposto, cioè canzoni che ci riescono a commuovere fino alle lacrime. C'è chi cita Comfortably Numb dei Pink Floyd, Song for Someone dei U2, Nothing Else Matters dei Metallica. Toki, avrei voglia di sentire ancora una voce.
1: Ciao,
0: vai.
1: Ciao Valteria, a me fa piangere a dirotto Black dei Pearl Jam. Quando l'ascoltai dal vivo al concerto di Eddie Vedder qui a Firenze, è stato per me straziante.
0: Però guarda, ti dico una cosa, è stata condotta una ricerca scientifica andando ad analizzare dei valori precisi, cioè il tempo del pezzo, i tipi di accordi, l'intonazione, il timbro e via dicendo. Abbiamo una classifica dei 5 brani rock più tristi proprio secondo la scienza. Al quinto posto Black dei Pearl Jam, al quarto posto Nutshell degli Alice in Chains, Tears in Heaven di Eric Clapton, Everybody Hurts degli R.E.M. e al primo posto questa qui, sentite. Bellissima, Something in the Way, 1991, Nevermind. In Nirvana, Kurt Cobain scrisse questa canzone volendo sottolineare la solitudine e l'isolamento. E qui abbiamo intonazione bassa, timbro cupo, accordi tutti in minore, tempo lentissimo. Bingo, la canzone più triste della storia del rock. Beh, anche questo brano dei Greta Van Fleet è molto emozionante, può far commuovere, assolutamente sì. 9:49 minuti, siete su Virgin Radio, Greta Van Fleet,

0: Given to Fly, il suono dei Pearl Jam. Che bella questa prima ora insieme di Morning Glory. Restiamo insieme fino alle ore 11.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
4: Wow!
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 10.
8: It's 10 a.m.
0: Le 10, Morning Glory, con me che sono Alteria, c'è Super Toki in regia. Allora, tra poco avremo l'appuntamento Free Ticket, tra poco 33 trentini entrarono tutti e 33 a Trento. Tra poco parleremo dell'Oz Fest 2027, anche di Joan Jett, andremo dentro un bellissimo museo londinese, ne abbiamo di cose da raccontarci, quindi restiamo insieme. Poi lo sapete, qui non mancano mai le nostre belle, bellissime storie di rock and roll.

you. Ringraziamo i Black Keys per aver aperto la seconda ora di Morning Glory. Giro in questa giornata, 22 settembre, è il compleanno di Joan Jett, 68 anni per Joan Jett. Lei, personaggio femminile molto importante per la storia del rock, inizia con le Runaways, la sua band tutta al femminile, siamo negli anni 70 e comunque crea uno scompiglio, si scioglie la band e lei tenta la carriera solista. Piccolo dettaglio che a me fa sempre molto sorridere: riceve 23 no da 23 etichette discografiche, fino a che lei, in nome della resilienza, dice: sai che c'è, me la apro io l'etichetta discografica, e quindi apre la Black Hot Records e da lì poi pubblica I Love Rock and Roll, la sua interpretazione di questo brano, perché è una cover, e da lì il successo continua di Joan Jett. Joan Jett, non so se ricordate, nel 2022 ha condiviso un tour in Nord America, in realtà insieme a i Poison, i Def Leppard e anche i Motley Crue, ed è rimasta secondo me iconica questa frase. A un certo punto un giornalista chiede a Joan Jett: ma senti, ma non ti crea qualche problema suonare sul palco con delle band che comunque nei testi hanno un po' di riferimenti misogini, un po' contro le donne, o comunque dove le donne non escono proprio bene? E lei ha risposto: se dovessi scartare ogni band rock considerata problematica, non me ne resterebbero molte, rilassatevi, alla fine è musica. Questo disse Joan Jett, che comunque fu una signora con questa risposta. Abbiamo detto Motley Crue? Eh beh, che pezzo. Home Sweet Home.

Rolling Stones da Foreign Tongues, ultimo album degli Stones che non si fermano mai. Keith Richards, lui ha deciso di stare sul pezzo, essere bello moderno, giovine come si dice da queste parti, ha partecipato alla colonna sonora di un videogioco. Adesso io di videogiochi non ne capisco moltissimo, sicuramente voi lo conoscerete, Grand Theft Auto, ambientato a Los Angeles in mezzo a gangster, criminalità, che cose che succedono nel cuore della notte di Los Angeles. Giusto per farvi capire l'importanza della cosa, uscirà un vinile colorato con al suo interno 34 canzoni, colonna sonora di questo videogioco, con degli artisti importantissimi, non solo del rock, per esempio anche Travis Scott, insomma, che è un nomone. Keith Richards, lui ha deciso di cantare e suonare la chitarra, chiaramente, di questo grande classico del blues, Bright Lights, Big City. È del 51, di un bluesman di nome Jimmy Reed. Insomma, Keith è un grande fan e ha detto: ma sì, sai che c'è, io faccio questa versione per il videogioco. Bravo Keith Richards, che non si ferma mai. Creiamo un po' di suspense, un po' di hype. Dopo questa canzone lanceremo il free ticket, quindi state sul pezzo. Però prima ci godiamo insieme Ziggy Stardust, lui è il Duca Bianco.

0: David Bowie nel 1972, siamo arrivati al nostro appuntamento Free Ticket, due biglietti per un bel concerto firmato Virgin Radio. Oggi vi diamo i biglietti per gli Strokes, che suoneranno a Bologna il 17 di ottobre. Fate in fretta, ecco il numero 800 32 43 30.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Nothing But Thieves. A tre anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock, speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no, perdi tempo.
4: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
6: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
5: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Ora ti dico come stanno le cose.
20: Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
21: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
22: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La voce di Chris Cornell, Patience, la sua versione di questo bellissimo brano. Ci siamo, appuntamento free ticket lanciato, ovvero due biglietti per il concerto degli Strokes 17 ottobre a Bologna. La più veloce questa mattina è stata Alessandra, buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Ciao Ale, buongiorno, come stai?
1: Molto bene, poi con questa bella notizia che mi avete dato ancora meglio.
0: Ci sta. Da dove ci ascolti, Ale?
1: Da Roma.
0: Dai, piccolo viaggetto, Roma-Bologna, un bel concerto.
1: Va benissimo.
0: Cosa ci racconti di te? Cosa fai nella vita?
1: Allora, io faccio l'avvocato, ma sono un po' rocchettara, quindi questi biglietti stavamo cercando di prenderli con mio marito, eravamo impazziti, non siamo riusciti a prenderli.
0: Dai!
1: E invece stamattina, mattinata nel traffico, quindi anche un po', insomma, un po'... Saniti, niente, parte l'annuncio, chiamiamo, vinciamo questi biglietti, quindi grazie.
0: Sono molto felice. Se eravate all'ascolto fino a, insomma, anche mezz'oretta fa, si parlava di canzoni tristi. Hai voglia di provare a pensare, a dirmi qual è la canzone che più riesce a commuoverti?
1: Allora, beh, oddio, in questo momento, sai, non riesco a pensare a una canzone triste perché sono felice, quindi così, insomma, di prima acchito non ci riesco, mi dovrei concentrare.
0: Lavoriamo per contrasto.
1: Dai, sì. Beh, no, oddio, non so, adesso in questo momento, no, ti dico la verità, canzoni tristi non me ne vengono in mente.
0: Vabbè, meglio, sei troppo felice, io sono felice per te, allora rimaniamo su questa good vibe. Alessandra, ti abbraccio forte, buon concerto, suppongo andrai a questo punto con tuo marito e divertitevi.
1: Grazie davvero.
0: Ciao, grande Ale. Si continua con la musica dei Red Hot Chili Peppers.

Nothing better than this, Kasabian. Quanto ci piacciono i Kasabian. Carica giusta alle 10:34 minuti di questo martedì mattina, 22 settembre, giornata dedicata all'andare in giro a piedi, in bicicletta, con i mezzi, no macchina. Oggi è il Car Free Day, così giusto per ricordarlo agli ascoltatori, potrebbe essere uno spunto interessante quest'oggi. Camminare un po', e chissà che magari cammina, ti ritrovi un basker, un musicista di strada che suona dei pezzi e che a un certo punto, per alzata di mano, chiede al pubblico casuale di passeggiatori in giro per la città: ma che canzone vi piacerebbe sentire? Il pubblico risponde: Viva la vida dei Coldplay. Lui, questo ragazzo, siamo nella città di Londra, inizia a suonare Viva la vida. A un certo punto spunta un tizio che lo affianca al microfono e inizia a cantare molto bene, devo dire, molto molto bene, e era Chris Martin, effettivamente. Questo è il video virale delle ultime ore, ovviamente tutti impazziti. Non l'hanno riconosciuto subito, ci hanno impiegato un po'. E non è la prima volta, perché lui lo aveva già fatto in un pub nello Yorkshire, dove si era così infilato durante un live di una cover band. È successo a un po' di personaggi del rock, anche a Serge Tankian dei System of a Down di recente si è aggiunto ad una cover band che faceva pezzi dei System. C'è quel video famoso di Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers che osserva per strada un bravissimo batterista mentre esegue un pezzo dei Red Hot Chili Peppers, poi dice: beh, bravo, e sai, detto dall'originale, non male. Ce l'abbiamo l'originale, Chris Martin con i suoi Coldplay, Charlie Brown.

0: Coldplay con Charlie Brown. Allora, momento quiz per voi. Vi dico che torniamo con un Virgin Classic, un brano che è sempre utilizzato dai Green Day come overture dei loro concerti. Di che canzone stiamo parlando?
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Virgin Classics 1975.

I Queen, dobbiamo ringraziare il DJ Kenny Everett che all'epoca ricevette questa canzone in mano proprio da Freddie Mercury. La casa discografica non era troppo convinto, il singolo troppo lungo. Kenny Everett è il DJ in questa radio, inizia a passare 14 volte Bohemian Rhapsody in 2 giorni, scoppia il caso, diventa un successo clamoroso. Che pezzo che abbiamo ascoltato e che pezzo che ascoltiamo adesso, nuovo singolo, The Social Distortion, siete su Virgin Radio, questa è Tonight.

0: Il ritorno dei Social Distortion con Tonight. Adesso Long Playing Stories con la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Pete Doherty e della sua band Baby Shambles, con cui pubblica 3 album, torna sul palco, rilancia la sua carriera da cantautore e arriva al successo nel 2013 con il singolo Nothing Comes to Nothing. Nothing comes to nothing. Da poeta maledetto del rock britannico di Pete Doherty si ferma nel 2003 quando il suo amico Carl Barat gli impone di lasciare la band che hanno formato insieme, cioè i Libertines, fino a quando non si ripulisce. Pete Doherty risponde a modo suo, cioè prima forma una nuova band, i Baby Shambles, e poi il giorno del loro concerto a Londra entra di nascosto a casa di Carl Barat per prendersi degli strumenti e degli amplificatori e viene arrestato. Rock and roll degli anni 2000. Pete Doherty è un protagonista involontario dei suoi eccessi, ma anche della sua malinconia. Scrive testi poetici e melodie decadenti e crea una carriera alternativa ai Libertines per i Baby Shambles, che vanno in tour in Inghilterra e in Europa. Collaborano con Mick Jones dei Clash per registrare il primo album Down to Albion del 2003, poi escono con Shotters Nation del 2007. Nel 2013 entrano alla top 10 inglese con il terzo disco, Sequel to Prequel. Pete Doherty è un creativo inquieto, capace di cose grandiose e incredibili errori, come perdere l'occasione di aprire un tour degli Oasis nel 2005, perché è ad un party con Kate Moss e non si presenta alla prima data. I've got one thing on my mind, I just can't shake it. Cambia continuamente la formazione dei Baby Shambles, scrive canzoni con l'intenzione di fare un album solista, poi entra in studio con un maestro del suono britannico, e cioè Stephen Street, e nel 2013 registra il terzo album dei Baby Shambles, Sequel to Prequel. Doherty vive in Francia, dove si è rifugiato dopo la tragica scomparsa di Amy Winehouse. La band lo segue a Parigi. Stephen Street cattura il suo talento fragile e Baby Shambles tornano con il singolo più immediato e positivo della loro carriera, una canzone d'amore inquieta intitolata Nothing Comes to Nothing.

0: Baby Shambles, protagonisti di Long Plain Stories. Anche quest'oggi ringraziamo Paola Mogeri per questo bel appuntamento. Due ore letteralmente volate, abbiamo parlato di un sacco di cose, ci siamo tenuti compagnia, siamo stati bene insieme. Grazie al mio Super Toki in regia, grazie a Michele Primi, grazie a voi come sempre perché ci siete, scrivete, partecipate, vi fate sentire, per noi è tanto importante. Ci sentiamo domani mattina ora 9. Un bacio, un abbraccio. Braccio, ciao, d'Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 11.
14: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
13: Personal Giulia.
1: Giulia.
13: Con Giulia Salvi.
15: Più puntuali che mai con una nuova puntata di Personal Giulia, martedì 22 settembre. Come state, amici miei? Io sono Giulia Salvi, c'è Mattia Rossi in regia, c'è Riccardo Bucciero per la parte autorale e ci siete voi, come sempre, attentissimi e pronti anche a rispondere agli argomenti che andremo a trattare nel corso delle prossime tre ore al 342-4141-411. Vi ricordo che se ci volete guardare potete anche accendere la TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Oggi partiamo alla grande, so che vi piacerà questo inizio. AC/DC, Rock and Roll Train.

CDC 2008, siamo partiti con il piede giusto oggi a Personal Giulia, e non è vero che non ci sono più gruppi che non fanno rock old school. Se vi piacciono gli ACDC, se vi piacciono i Guns N' Roses, ci sono anche band di nuova generazione. Loro sono attivi dal 2019, sono i Dirty Honey, diversi album all'attivo negli ultimi 7 anni, l'ultimo si chiama Catch My Butterfly, in arrivo in Italia per 3 live imperdibili, di cui Virgin Radio chiaramente come sempre è media partner. Gli appuntamenti dal vivo con i Dirty Honey sono sabato 20 febbraio all'Hall di Padova, domenica 21 febbraio al Largo Venue di Roma e martedì 23 febbraio all'Alcatraz di Milano. Tutte le info che vi servono le trovate su virginradio.it. In arrivo anche gli Editors nel mese di febbraio, il 3 per essere precisi, sempre all'Alcatraz di Milano, e quando Tom Smith e soci arrivano a Milano diciamo che l'Alcatraz è proprio casa loro. Il prossimo 30 di ottobre esce il nuovo album Surface Echo and Sound, il nuovo singolo è Seriously.

to be my baby. Loro sono i Bon Jovi, 1988, a Personal Giulia su Virgin Radio, e stiamo tanto parlando di reunion nell'ultimo periodo e di tour che derivano da grandi reunion. Eppure, amici miei, nella storia della musica anche band leggendarie hanno provato più volte a tornare insieme, magari con la formazione storica originale di tale gruppo, con dei fallimenti clamorosi, finiti alle volte in vere e proprie risse. Ne parleremo nella prima ora di Personal Giulia. Prima ci sono loro, gli Arctic Monkeys, 4 out of 5.

0: 4 out of 5, allora sono gli Arctic Monkeys, A Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carro Ponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
15: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
16: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
17: Essere originale, non una fotocopia.
18: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Everybody Hurts. Loro sono gli R.E.M. 1992 a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Tanto stiamo parlando di reunion, chiaramente di quella degli Oasis che è cominciata l'anno scorso, proseguirà con un grande tour nel 2027, ma per tante reunion ben riuscite ce ne sono anche tante che si traducono in fallimenti apocalittici, e ci hanno provato anche grandi band in passato. Allora, non mi sento di definirli una grande band, ma sicuramente nel 1979 con My Sharona ebbero un grande successo. Sto parlando dei Neck, che ci riprovarono con un secondo disco nel 1991 di cui non si è accorto nessuno. Decisamente più grandi Creedence Clearwater Revival con la reunion del 95. Quando il bassista Stu Cook e il batterista Doug Clifford si sono riformati come Creedence Clearwater Revival Revisited, i fan speravano in una rinascita della gloria swamp rock, ma senza John Fogerty, che rifiutò categoricamente la reunion, insomma il risultato fu abbastanza penoso. I Velvet Underground nel 93, dopo che John Cale e Lou Reed si erano riconciliati per realizzare Songs for Drella, accadde l'impensabile. I Velvet Underground originali si riunirono per un tour europeo e i primi concerti furono veramente un trionfo, ma la fragile pace purtroppo durò pochissimo. Sex Pistols ci provarono nel 96 e nel 2003 ogni volta si arrivò alle mani. I Doors negli anni 2000, quando Ray Manzarek e Robbie Krieger si riformarono come The Doors of the 21st Century, ingaggiarono Ian Astbury dei Cult come frontman, ma fu un esperimento forse troppo audace, forse non per tutti. Police 2007-2008, il tour di reunion dei Police, per quanto riguarda i biglietti e le vendite, andò polverizzato, fu davvero un successo clamoroso, ma sotto la superficie le vecchie frizioni fra i vari caratteri, le varie personalità e i dissidi a causa dei soldi riemersero dopo pochissimo tempo, purtroppo segnando una frattura che non si è potuta risolvere. Quindi di reunion nel corso della storia ne ho solo citate alcune, se ne sono tentate parecchie, in poche però sono riuscite. Simple Minds, Beginner Boys.

0: Disciplina. Non conosco il significato di questa parola.
1: Liam Gallagher.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Song to Say Goodbye 2006 dall'album Meds, loro sono i Placebo, ovviamente a Personal Giulia, 6 di novembre, questa è la data del grande tour celebrativo per i primi 30 anni di carriera di Brian Molko e soci, che passa il prossimo 6 di novembre appunto dall'Unipol Forum di Milano. È un concerto completamente sold out, ci saremo anche noi di Virgin Radio. Florence and the Machine, questa è Queen of Peace.

0: Florence and the Machine 2015, tra poco a Personal Giulia su Virgin Radio, un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
9: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
8: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
11: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
17: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
16: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
18: Ha dimenticato i discount.
16: Giusti discount.
18: Ormai non vale più.
16: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100. Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: house.fileni.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Virgin Classics 1968.

Revolution, The Beatles, 1968, un classico di Virgin Radio. E dai Beatles parliamo degli Oasis. Una delle frasi più celebri di Liam Gallagher è: John Lennon, quando si guardava allo specchio, credeva di essere Dio. Quando io mi guardo allo specchio, credo di essere John Lennon. Un pezzo di storia degli Oasis sta per essere messo in vendita. L'archivio The Desk Tapes, che contiene oltre 100 ore di prove, registrazioni di 63 live, soundcheck e materiale originale legato alla storia della band degli anni 90, sarà messo all'asta il prossimo 3 di ottobre a Evesham, nella regione del West Midlands in Inghilterra. La collezione è stimata tra 1,4 e 2 milioni di euro. Al suo interno sono presenti anche registrazioni inedite effettuate direttamente dal mixer. L'archivio è stato custodito per circa 20 anni da Owen Richards, figlio di un tecnico del suono front of house che aveva lavorato con gli Oasis durante gli anni d'oro. Dice: mio padre catalogava e registrava

ogni cosa facendo continuamente copie su cassetta. Io sono cresciuto ascoltando quel materiale. Per noi gli Oasis erano una presenza di famiglia oltre che un fenomeno culturale. La casa d'aste che si occuperà della vendita ha sottolineato che questi nastri rappresentano un archivio davvero unico perché sono stati registrati direttamente dal mixer. Non so se siete interessati e ve lo potete permettere, l'asta è prevista appunto per il prossimo 3 di ottobre. Green Day, prima degli Oasis, I'm Never Gonna R.I.P.

0: Oasis, a Personal Junior. Si chiude la nostra prima ora insieme su Virgin Radio. In arrivo anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
3: Sono le 12.
14: It's 12 p.m.
3: TG Com 24. Breaking news.
15: Buongiorno da Esther Oletto. L'Istat conferma, il deficit resta al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Nel 2025 la pressione fiscale nel nostro paese ha sfiorato il 43% del PIL, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. La Francia sta lavorando ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantirne la navigazione. Il presidente Emmanuel Macron, che ha incontrato Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU, ha dato la propria disponibilità a collaborare con gli americani e gli alleati. Arrestato il presunto responsabile di una sparatoria davanti ad una scuola in Turchia, in cui sono rimaste ferite 8 persone. Si tratta di un liceale 19enne ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'istituto mentre arriva a piedi, armato di fucile, apre il fuoco e fugge. Ancora ignoto il movente. Avrebbero fabbricato molotov testandone la potenzialità in un capannone industriale, coinvolti 4 giovanissimi. La procura di Pesaro ha disposto perquisizioni e sequestri nei confronti dei ragazzi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Arrestato il presunto stupratore di Torino. Si tratta di un italiano di origini egiziane di 20 anni. Ha adescato un 12enne nel cortile di casa del bambino con la scusa di un giro in monopattino. Dopo gli abusi nel parco dell'Arrivore gli ha offerto dolci. È stato identificato grazie alle immagini di un mini market. Al via il bonus colonnine. I consumatori possono presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Per i montaggi effettuati dallo scorso 26 giugno c'è tempo sino al 31 gennaio 2027. Queste le breaking news di TG Com 24.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

grande album Waste and Light, Foo Fighters con Walk. 12:06 inizia anche la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Da un classico della carriera dei Foo Fighters ad una novità che è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves. E anche noi abbiamo delle novità che riguardano la band di Connor Mason, perché la nostra Alteria lo scorso weekend è volata fino a Utrecht per incontrare la band, intervistarla. Si è gustata anche un bellissimo showcase dal vivo dove la band ha proprio presentato il nuovo album Stray Dogs, che esce questo venerdì. Alteria con uno speciale best rock giovedì alle ore 21 ce lo racconta, ce lo fa ascoltare con un giorno di anticipo, quindi non perdetevi questo super appuntamento. Poi chiaramente vi ricordo anche la data del 24 di gennaio, Unipol Forum di Milano, di cui Virgin Radio è media partner. A Different Kind of Happiness, A Personal Giulia, Nothing But Thieves.

Boys Don't Cry, I Cure 1980, Personal Giulia, e restiamo in Inghilterra. Parliamo di monarchia e delle guardie di Buckingham Palace. I loro cappelli fanno tremare il Regno Unito, la battaglia contro la vera pelliccia di orso. Io stessa, che sono una grandissima fan dell'Inghilterra, non sapevo che effettivamente i copricapi delle guardie di Buckingham Palace fossero tutt'oggi nel 2026 realizzati con vera pelle d'orso. Sono enormi, neri, perfettamente immobili sopra le divise rosse delle guardie reali. Quei cappelli però non sono soltanto un simbolo dell'Inghilterra, infatti sono ancora realizzati utilizzando vera pelle d'orso. Il materiale con cui vengono confezionati è diventato sempre più difficile da difendere agli occhi di chi chiede standard diversi per il benessere animale. La richiesta di sostituirlo con una fibra sintetica è arrivata da Westminster ed è sostenuta da PETA UK, anche perché, lasciatemelo dire, hanno un costo davvero esorbitante questi cappelli, quindi si risparmierebbe anche. La questione infatti è arrivata direttamente al governo britannico attraverso una lettera firmata da 18 deputati e da un membro della Camera dei Lord. È una questione che gli animalisti hanno trasformato in una battaglia simbolica, perché da una parte c'è l'immagine impeccabile delle guardie reali, dall'altra però la storia degli animali da cui proviene il materiale impiegato. E lasciatemelo dire, nel 2026 la pelle d'orso per dei cappelli è veramente qualcosa che non si può sentire. Blur, A Personal Giulia, The Narcissist. Look.

0: The Narcissist. Loro sono i Blur, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
4: fatta. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: Ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
1: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
16: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
17: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
18: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
20: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
22: Davvero!
23: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Fly Away, lui è Lenny Kravitz, A Personal Giulia. Tra poco parliamo anche degli U2 qui su Virgin Radio, perché arrivano nuove voci riguardo al nuovo album. E poi parliamo del principe delle tenebre, Ozzy Osbourne, e di un grande festival, l'Oz Fest, che quando Ozzy era ancora in vita era un grande evento americano, a volte in alcune annate è diventato anche itinerante. C'è la volontà seria e c'è anche già qualche base gettata per riportare in vita questo super festival che ogni anno in America vedeva il meglio della scena rock e hard rock internazionale. Ne parliamo dopo i Kings of Leon, che a novembre daranno alle stampe il nuovo album. Si chiama Oh My Love, Oh My Beloved, il singolo è My Whole World.

Loro sono i Sum 41, 2001, a Personal Giulia. Parliamo di Ozzy Osbourne e dell'Oz Fest. Nel 2027 ritornerà questo grande festival un tempo itinerante organizzato proprio da Ozzy Osbourne e dalla moglie Sharon. Nel 2027 però il mitico Oz Fest tornerà, ma non riguarderà soltanto il Regno Unito, perché attraverso i social ufficiali del festival è stato confermato che la manifestazione tornerà anche negli Stati Uniti, dove manca dal 2018 l'ultima edizione. La destinazione britannica era già stata resa nota. L'Oz Fest tornerà a Villa Park a Birmingham, lo stesso stadio che ha visto l'ultima esibizione di Ozzy e dei Black Sabbath lo scorso 5 luglio 2025. Per il momento però non è stata comunicata la data, né si sanno altri dettagli delle date negli Stati Uniti. Date, ecco, anche questo resta incerto. Per l'Oz Fest si tratterà del primo ritorno negli USA dal 31 dicembre del 2018, quando a Los Angeles Ozzy guidò una giornata che comprendeva Rob Zombie, Marilyn Manson, Jonathan Davis e tanti altri. Quell'ultimo appuntamento fu tale perché poi purtroppo i problemi di salute iniziarono a farsi sentire e Ozzy dovette rinunciare al suo magico Oz Fest, che però tornerà e anche alla grande. One of Those Days, Ozzy Osbourne con Eric Clapton.

0: One of those days, Ozzy Osbourne con Eric Clapton a Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
22: Qualcuno ha detto Just Eat.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshutter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
26: Virgin Classics 1985.

Nothing e Dire Straits 1985, un classico Personal Giulia su Virgin Radio fino alle 14, che ci porta a parlare di una grande novità, il nuovo album degli U2. Si avvicina il 25 settembre, venerdì prossimo, data in cui gli U2 festeggeranno i loro primi 50 anni insieme. 50 anni di carriera, un grande anniversario. Quel giorno uscirà anche Silenzio, secondo singolo dal nuovo album. Dovrebbe arrivare anche l'annuncio del disco e soprattutto del tour mondiale, e in rete, in via ufficiosa non confermata, girano già titolo e copertina del disco. Allora, la band in questi giorni, riguardo al nuovo singolo Silenzio, ha pubblicato tre teaser, uno pubblico sui social, un montaggio intitolato 1976-2026 infinito, che parte dagli esordi ad un frammento della nuova canzone, poi una clip strumentale di 30 secondi inviata agli iscritti di Zoo TV, canale broadcast della band su Instagram, diffusa anche un'altra clip, la terza, con l'intro della canzone. Riguardo al disco, invece, in diversi account di fan si scrive che il titolo sarebbe Carnaval de Luz, con una copertina che riprende i quattro U2 sulla spiaggia, come in Street of Dreams, ma in una posa che ricorda Abbey Road dei Beatles. La notizia non è ufficiale, soprattutto circola sui forum sudamericani, quindi resta da capire, insomma, se sia vero, se le notizie siano attendibili oppure no. Per ora le prendiamo con le pinze, così come le info riguardo al tour, su cui arriverà un annuncio molto presto, si dice già lo prossimo weekend. Secondo i rumors, sempre i gossip, le date italiane dovrebbero essere collocate nella prima metà di luglio e comprendere Milano. Saranno i primi concerti della band in Italia dal 2018. Non ci resta che attendere. U2, Street of Dreams.

0: Dreams, loro sono i Cranberries che chiudono la seconda ora di Personal Giulia. Stiamo insieme fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
4: Style Rock. Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.
4: Style Rock.

Numb, loro sono i Linkin Park, Personal Julia, la voce di Chester Bennington e Ann Shutter. Il docufilm degli ultimi 7 anni di vita dei Linkin Park arriva al cinema il prossimo 30 di settembre. Restiamo al cinema con Brad Pitt che torna nel primo trailer di The Further Misadventures of Cliff Booth. Quentin Tarantino torna a espandere l'universo di C'era una volta Hollywood e lo fa su due fronti contemporaneamente in maniera diversa, sia al cinema appunto ma anche in libreria. Il film riporta Brad Pitt nei panni dello stuntman Cliff Booth, ruolo che gli è valso l'Oscar come miglior attore non protagonista nel 2020. Stavolta però dietro la macchina da presa non c'è Tarantino, che firma solo la sceneggiatura, ma il grande David Fincher al suo primo film con Brad Pitt dall'ultimo Curioso caso di Benjamin Button del 2008. La storia si sposta di 8 anni in avanti rispetto al film del 2019, quindi siamo sempre a Hollywood, ma nel 1977. Nel trailer, che trovate per intero sul nostro sito virginradio.it, si sente anche Black Dog dei Led Zeppelin, pellicola che esce il 25 novembre. L'8 dicembre invece Tarantino porta Cliff Booth anche in libreria con un nuovo romanzo che si intitola The Adventures of Cliff Booth. Sarà il secondo libro legato a C'era una volta Hollywood, dopo la versione romanzata del film pubblicata nel 2021, che ampliava e in parte reinterpretava la storia originale, quindi insomma è un bel progetto piuttosto complesso. Anche il romanzo è ambientato a Hollywood nel 77 e segue Cliff Booth in una nuova fase della sua vita, sospeso tra il passato da eroe di guerra e stuntman e i nuovi lavori come barista, proiezionista e non solo, anche qualche piccolo lavoro clandestino per i suoi amici. Quindi la trama del film e quella del romanzo, almeno apparentemente, sembrano diversissime. Ne vedremo delle belle sia al cinema appunto che in libreria, tutte le info sul nostro sito. Intanto Nickelback con il nuovo singolo, si chiama Leave Me Behind.

Once in a Lifetime, loro sono i Talking Heads 1980, prevista una reunion ma soltanto per Q&A, per un colloquio insieme ai fan, quindi botta e risposta col pubblico il prossimo 28 di settembre in America per l'inaugurazione di un canale di SiriusXM tutto dedicato a questa grande band. Infatti si chiama Talking Heads Radio, proprio banalmente, però rende bene l'idea. Depeche Mode, Personal Giulia, questa è Ghosts Again.

0: Again, loro sono i Depeche Mode, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Nothing But Thieves. A tre anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura X-Fir?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
12: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount.
12: Giusti discount.
14: Ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: www.fileni.it.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

I Pearl Jam con Daughter 1993, ancora pochi giorni e fra due weekend verrà svelato il nuovo batterista temporaneo per il momento della band capitanata da Eddie Vedder all'Oana Festival in America, in USA appunto. La band dice: è momentaneo quello che vedrete, non è detto che sia anche colui che registrerà il nostro nuovo disco, perché è un ruolo importante, si va a sostituire una figura leggendaria come Matt Cameron e di conseguenza dobbiamo testarlo molto molto bene, almeno per 15-20 date. Parliamo di cinema, amici miei, perché abbiamo parlato del nuovo film con protagonista Mr. Brad Pitt. Le info su virginradio.it è il seguito di C'era una volta Hollywood di Tarantino. Questa volta però Tarantino è sceneggiatore, mentre la regia è di David Fincher. Va ammesso, amici miei, che finalmente il 2026 è stato forse il vero anno del grande ritorno al cinema. Io ho visto veramente tanta gente nelle sale cinematografiche e spesso e volentieri per grossi titoli ho fatto tanta fatica a vedere appunto quel film, a trovare i biglietti, e mi ha fatto piacere. Se penso ad esempio che L'Odissea di Christopher Nolan l'ho vista la scorsa settimana dopo una lunghissima ricerca per questi biglietti in una di quelle vere sale IMAX in 70 mm proprio per gustare il film as Nolan intended, cioè così come Nolan lo ha voluto e lo ha anche registrato e diretto. Insomma, ci sono stati tantissimi titoli importanti, dall'Odissea appunto al nuovo capitolo di Spider-Man, il film su Michael Jackson, e quanti film arriveranno da qui alla fine del prossimo anno. C'è il nuovo capitolo di Star Wars, ci sarà Street Fighter, tratto dall'omonimo videogioco che ha caratterizzato l'infanzia di tutti noi millennials. Quindi voglio capire da voi qual è il vostro rapporto col cinema, se siete riusciti finalmente in questo 2026 o magari già l'anno scorso a riaccendere la vostra relazione appunto con le sale cinematografiche. 342 41 41 411, dopo tanti anni di pandemia, ma soprattutto dopo un periodo al quale ci eravamo abituati a starcene a casa davanti alle nostre piattaforme in streaming. Role Model Joy.

0: Daniel.
1: Ho sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
2: Billy Joe Armstrong.
3: Virgin Radio. Style Rock.

Da The Resistance del 2009, Undisclosed Desires, e la suonano ancora, ce la possiamo aspettare tranquillamente nella setlist del prossimo 20 e 21 novembre, la doppietta milanese dei Muse, prevista all'Unipol Dome di Milano, questa nuova location, questa nuova venue che è stata inaugurata lo scorso mese di marzo per le Olimpiadi Milano Cortina, quindi dobbiamo aspettarci anche uno show più tecnologico del solito dai maestri della tecnologia, i mitici Muse. Red Hot Chili Peppers, loro invece dobbiamo aspettarci il nuovo disco che si dice arriverà verso la fine dell'anno, se non addirittura i primi mesi del 27. Go Robot, Red Hot Chili Peppers.

0: Go Robot, Red Hot Chili Peppers, tra poco Personal Julia, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
12: Ma è Peanut Butter Fiorentini, irresistibile.
10: Dammi qua.
13: Peanut Butter Fiorentini. Piace grandi e dai bambini.
14: Vieni da MD anche per la tua casa.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
16: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
22: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
23: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
24: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
25: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
24: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
26: Virgin Classics 1980.

Another One Bites the Dust. Loro sono i Queen, classico del 1980, Personal Giulia. In questi giorni molti di noi sono nelle mani del destino per acquistare i biglietti degli Oasis. Ma parliamo non tanto della band dei fratelli Gallagher, di cui oggi abbiamo già ampiamente parlato, ma parliamo del sistema, perché oggi acquistare un biglietto per un grande concerto è un po' come giocare alla lotteria. E davvero, proprio per citare solo il caso dei fratelli Gallagher, prima ci siamo dovuti registrare al sito ufficiale della band, indicare un numero massimo di 3 città preferite tra quelle che verranno toccate dal tour, e poi attendiamo di capire se riceveremo o meno un codice per accedere alla vendita per la città assegnata dagli organizzatori, che comunque non è garanzia di poter acquistare sicuramente il biglietto. Ma qual è l'obiettivo di questa corsa virtuale ad ostacoli? L'obiettivo dichiarato è duplice: ridurre i tempi di attesa, ma soprattutto contrastare la rivendita non autorizzata e il bagarinaggio online. La domanda sorge spontanea: tutto questo casino, lasciatemelo dire, funziona nel contrastare proprio il bagarinaggio? Il modello ricorda da vicino quello utilizzato l'anno scorso dai Radiohead per quel breve tour europeo. Quindi, insomma, se si considerano esempi come quello, ma anche l'Eras Tour di Taylor Swift del 2022, la risposta è sì. Se non altro, tutta questa fatica ha davvero il fine di contrastare il bagarinaggio, che in entrambi i casi, sia nel caso dei Radiohead che in quello di Taylor Swift, è stato abbattuto del 90%. È difficile, siamo tutti nelle mani del destino, ma se vogliamo davvero contrastare la piaga del bagarinaggio online, visto che non si fa più come una volta, semplicemente ci mettevamo in fila davanti ai negozi di dischi, la risposta proprio è sì. Se non altro, insomma, non tutto il male viene per nuocere e non tutta l'attesa viene per nuocere. Royal Blood su Virgin Radio, 10 over 10.

0: Questi due sì che suonano da Dio, sono i Royal Blood, 10 over 10, a Personal Giulia, c'è Paola Maugeri, Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di John Lennon, il genio della musica contemporanea, l'artista e attivista che ha cambiato il rock e il mondo con la musica e le parole, e della canzone che, come ha detto, con il suo gusto per la provocazione, ho scritto a colazione, l'ho registrata a pranzo e l'ho mixata all'ora di cena. La farò uscire domani. Si tratta di Instant Karma, una riflessione filosofica ma allo stesso tempo molto pratica sulla conseguenza delle proprie azioni, che esce il 6 febbraio del 1970. La fine dei Beatles ha cambiato la vita di John Lennon e lo ha messo al centro della controcultura degli anni 70. Si è trasferito a New York perché, come ha detto, è la città in cui vivere se vuoi stare al centro del mondo. Se fossi nato durante l'impero romano avrei vissuto a Roma. Ha sposato Yoko Ono e trasformato il viaggio di nozze in una manifestazione per la pace. Ha sperimentato suoni e forme d'arte alternative con i primi tre album solisti e poi ha formato la sua band, la Plastic Ono Band, con Alan White alla batteria e Klaus Voormann al basso. Il primo album, John Lennon Plastic Ono Band, è uscito nel dicembre del 70 e ha colpito il mondo con la sua autenticità ed immediatezza. John Lennon ha raccontato la sua interiorità, i suoi traumi, la sua rabbia e i suoi ideali, e continua il suo processo di trasformazione in artista e attivista globale che usa il rock come strumento per mettere al centro della società del proprio tempo i valori umani di solidarietà, unione e giustizia. A working class hero is something to be. Nasce così, si dice da una conversazione con l'artista Tony Cox, ex marito di Yoko Ono, una delle canzoni più immediate ed efficaci della sua carriera, Instant Karma. Tutti parlavano del karma, ha detto Lennon. Ho iniziato a pensare al karma in modo diverso, come il caffè istantaneo. Esistono davvero delle conseguenze per ciò che fai ora, adesso. Questo è ciò di cui la gente dovrebbe preoccuparsi. Se non la registro adesso non lo farò mai più, dice Lennon, prenotando gli studi di Abbey Road con la Plastic Ono Band e due ospiti speciali, il grande Billy Preston e George Harrison. E il 27 gennaio del 70 registrano 10 take. L'ultimo è quello che viene pubblicato il 6 febbraio e arriva al numero 5 in Inghilterra e al numero 3 in America. Questa è Instant Karma.

0: Instant Karma 1970, un classico di cui ci ha parlato Paola Maugeri con un nuovo appuntamento di Long Plane Stories che torna su Virgin Radio alle 17.50. E quante sorprese che ci sta preparando la nostra Paola Maugeri, non dico niente, lo giuro. Termina qui un'altra puntata di Personal Giulia, dalla vostra Giulia Salvi è tutto. Grazie a Mattia Rossi in regia e a Riccardo Buccero per la parte autorale. Vi lascio con Ringaccio Revolver, noi torniamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8.15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Radio.
3: Sono le 14.
9: It's 2 p.m.
3: Revolver, in collaborazione con
10: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Avete fatto la scelta giusta, il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo. Regia, un saluto da Toki.
1: Salve. Sulla cresta dell'onda.
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, quello che insomma ci dà la carica, questo slogan, per andare avanti fino alle ore 16 e accompagnarvi in un viaggio musicale pazzesco. E non solo, quindi abbiamo già le notizie. Oggi parleremo della migliore città europea nel World Best Awards 2025 di Travel, quindi per la classifica poi arriverà dopo, ci mette un anno, poi cambia, ma parliamo del 2026. Ma intanto poi andremo in Bolivia, scoperta nuova fece di felino, poi parleremo di sport, non col Bonzo perché in viaggio non possiamo dirvi dove sta andando.
2: No.
0: E ci sono le sorprese, come diceva prima Giulia, caro Super Toki. Guardiamo subito la macchina del tempo per renderci conto di quello che succederà oggi in questa puntata. Avremo a che fare con dei compleanni pesanti: David Coverdale dei Whitesnake, Doug Wimbish, il bassista dei Living Color, e il compleanno di Nick Cave, oggi compie 69 anni, e il compleanno di Joan Jett. Avremo a che fare con i Buzzcock, con Joe Walsh, con Marilyn Manson, gli Oasis, con Bono Vox, con Jimmy Page. E oggi, per esempio, 22 settembre del 78, i Ramones pubblicavano l'album Road to Ruin.
3: Revolver!

0: New Ramones, il nostro gruppo portafortuna che ha aperto Revolver. Chi è?
1: Hey everybody, this is Marky Ramone and you're listening to Revolver. Enjoy your life, have fun, respect other people and they'll respect you.
0: Eccolo qua il nostro amico Marky, è stato anche il nostro rock ambassador. Allora, dobbiamo parlare, Bonzo non c'è, oggi romperemo le balle, al settimo piano andremo a random. In questo caso di che hai fatto il numero, Toki? Ufficio musica, Filippo. Filippo!
2: Eccoci, ciao Ringo!
0: Come andiamo?
2: Tutto bene, tutto bene.
0: Lei sa che abbiamo annunciato tre concerti oggi di Dirty Honey?
2: Sì, attenzione, il nuovo pezzo molto bello nei prossimi giorni arriverà.
0: Bene, bene. Ma siccome non c'è Bonzo e lei di sport un po' se ne intende, per esempio tennis femminile oggi in Cina a Shenzhen iniziano le finali della Billie Jean King Cup. Non sapevo, ma parte così, c'è Michael Jackson la musica. No,
2: no? Billie Jean è il nome di una giocatrice e sarebbe, diciamo, la Coppa Davis
0: femminile.
2: Al femminile, diciamo così. Ecco.
0: L'Italia debutterà mercoledì contro le padrone di chi abbiamo lì? Sa già le italiane che andranno in campo.
2: Allora, no, non so nello specifico per questa partita, però siamo comunque messi bene perché...
0: Ma sono brave le ragazze del tennis italiane, sono brave, eh?
2: Sono brave, poi ce n'è una che sta crescendo che diventerà brava.
0: Quella ragazza che dice lei, sarà quella che dovrà fare la figura di M a Bonzo che dice che fa... No, perché lui dice che c'ha il dritto anomalo, no? Ha capito? Questa ragazza come è messa col dritto e col rovescio?
2: Lei va...
0: Bene, bene.
2: Che gli rovescio.
0: Faremo fare una partita contro il Bonzo, va bene. Poi le volevo far parlare di calcio, ma calcio non ce n'è in questi giorni, quindi
2: no. Senti, invece, fermi, no? Per la pausa.
0: Novità lì all'ufficio Musa ne stanno arrivando, belle ci siamo.
2: Sì, ci sono dei bei dischetti. Nei prossimi giorni arriva roba nuova.
0: Bene, bene. Sembra uno spacciatore, Filippo. Le piacciono i Leap, Filippo?
2: Tantissimo.

0: Mi piace la voce di Nick Cave, buon compleanno Nick Cave, happy birthday Nick. Oggi compie 69 anni qui con il progetto Grinderman nel 2011, Palaces of Montezuma, l'arrotino oppure il suonatore di organetto, quello antico a manovella. Ti ricordi l'organetto? Non te lo ricordi, te sei giovane. Caro Super Toki, buon compleanno Nick Cave, e poi lo ritroveremo nella macchina del tempo. Siete con Ringo, iniziato Revolver, con i Ramones, con i Leap, con il Grinderman di Nick Cave. Questa è la bella musica di Revolver. Se volete qualche pensiero da mandare qui, qualcuno ce l'ha col bonzo che non si è presentato oggi all'appello, ma è in giro per una cosa molto importante, ragazzi. 342 41 41 41 41 per i vostri pensieri da estrapolare dal cervelletto, buttarli qua nel WhatsApp radiofonico di Virgin Radio. Rock and roll veloce con Lambrini Girls, bang bang bang.
1: Quanto ti casa, Virgin? Quanto? Tantissimo!

0: anche Lambrini Girls, bang bang bang. Il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole, lo sapete. Ragazzacci, noi torneremo tra poco, festeggeremo il compleanno di Mr. David Coverdale.
1: Ciao, siamo Federica e Marcia.
2: Ciao, ringrazio.
3: Buongiorno, ringrazio.
4: Ciao, Ringo. Ciao, Vesmedia.
5: Ciao, ringrazio.
4: Ciao, Ringo. Ti voglio un sacco di bene. Ciao, un bacione.
6: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF!
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
16: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
15: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
19: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
19: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
19: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
21: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
22: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
23: Hai già provato Buono Premium?
24: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
25: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
26: Cosa fa Oscillococcinum?
27: Cosa fa Oscillococcinum?
26: Cosa fa Oscillococcinum?
28: Cosa fa Oscillococcinum?
29: Cosa fa Oscillococcinum?
28: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
30: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
31: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
4: Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1987.

87 ancora, Happy Birthday David Coverdale, il leader Whitesnake, oggi compie 75 anni, c'è ancora sta chioma, caro Super Toki qui. E vabbè, il rock and roll aiuta anche i capelli, che avete capito. Classicone dell'87 dei Whitesnake, siete su Virgin Radio con Ringaccio, Bonzo è partito ma ha lasciato le notizie. Stavo leggendo questa, Italia, Firenze eletta migliore città europea nel World's Best Awards. Quindi ha trionfato come la migliore città d'Europa nell'edizione 2025 di questi prestigiosi World Best Award di Travel Leisure, riconoscimento basato sul voto di quasi 180.000 lettori, non sono pochi. Quindi il motivo della vittoria, insomma, di quelli che viaggiano per il mondo è Firenze, attrazione, monumenti, cultura, cibo, cordialità, shopping a valore. Capitale toscana si è classificata comunque a livello mondiale, undicesimo posto a livello globale, e prima in Italia. Bene, siamo molto felici per gli amici di Firenze, sono tanti che ascoltano Virgin Radio, noi li salutiamo e a loro dedichiamo il nuovo singolo dei President, Sleepwalker.

0: Offspring, Head Around You. Siamo nel 2003, questa è Virgin Radio, questa è Revolver. Tranquilli, c'è energia, c'è rock and roll che esce dalle vostre casse della radio. È tutto normale.
1: Revolver Cover Experience.
0: È anche normale che arrivi la Cover Experience. Sapete la missione della Cover Experience? Qua a Virgin Radio ci si diverte a sentire vecchi brani riproposti da altri artisti in modo diverso, in modo identico, in modo a volte buono, a volte meno buono. Per esempio, oggi voglio andare con gli Arrows nel 1975. L'avrete riconosciuta subito, I Love Rock and Roll. Siamo nel 75, gli Arrows vanno in testa alla classifica. Diciamo che era un po' un gruppo meteora americano, a me questa canzone però ha fatto storia, anche perché oggi, oltre ad essere il compleanno di Nick Cave, oltre ad essere il compleanno di David Coverdale e The Whitesnake,

0: Love Rock and Roll, la versione dell'81 di John Jett. Buon compleanno, happy birthday John Jett. Bella sta canzone, dici che è piaciuta?
1: I love rock and roll, so put another time in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come take your time and dance with me. Woo!
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
12: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione, per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
22: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
23: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
24: E da oggi anche il mobile.
23: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
25: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
26: Long playing stories.
0: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
1: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Revolver. Make my day.
3: Virgin Radio.

0: Marianne a Virgin Radio, loro che stanno per arrivare. Insomma, il 26 ottobre saranno a Bologna alla Unipol Arena, concerto firmato Virgin Radio, molto importante questo. E poi ci sono altre due date, ma verranno dopo: il 18 di giugno Roma, Rock in Roma, il 19 di giugno prossimo 2027 gli Ideasy Podemos Night di San Siro. Andiamo sul settimo piano, non c'è il Bonzo in redazione, ma se non sbaglio c'è la Barbara. Barbara!
1: Ciao, ringrazio.
0: Com'è la redazione senza il Bonzo? È vuota?
1: Ma sai, lui ci manca sempre un pochino, però sappiamo che poi torna
0: con delle sorprese, sempre. No,
1: sì.
0: Perché mi ha scaricato delle notizie, ne volevo affrontare una con lei, Barbara.
1: Sì, certo.
0: Ma non perché penso che sia esperta, ma a Udine un uomo ubriaco è rimasto incastrato con la testa tra il bidet e il water, ha chiamato il 118 che sono andati a liberarlo, ma perché era ubriaco, si è svegliato con la testa lì in mezzo. Lei quando era più giovane qualche danno così l'ha fatto, quando mai beveva
1: ma
0: qualcosa?
1: Secondo, ma
0: no, chiedo,
1: ma neanche da, ma no, ma io non sono mica Bonzo,
0: qualche,
1: ma no,
0: no, ma qualche,
1: no,
0: poverino il Bonzo, ma qualche suo amico non ha mai fatto queste cazzate a Genova?
1: Che io sappia, no, comunque non me l'hanno mai
0: raccontato. Lei ha tutti amici santi a Genova, non ho capito.
1: No, per carità, io non lo posso sapere, però non mi sono mai venuta a raccontare questa cosa.
0: Cioè, e nei locali, che quando era più giovincella, che frequentava le discoteche, non ha mai visto gente.
1: Non mi sono mai venuta a raccontare questa cosa.
0: E nei locali, che quando era più giovincella, che frequentava le discoteche, non ha mai visto gente che si addormentava.

0: stato nel cesso,
1: esatto,
0: e poi
1: esatto,
0: per cose più serie. Quindi una brava che ha ricordato, abbiamo fatto i complimenti ai pompieri, sì, in Italia, brava,
1: sì, assolutamente sì.
0: Io sono molto felice che la situazione su sia a posto, e sì, le volevo dire, sì, che oggi nel 70 Joe Walsh, lei sa chi è Joe Walsh, vero?
1: Sì, certo.
0: Ecco, degli Eagles, annuncia la sua intenzione di partecipare alle elezioni, voleva diventare presidente degli Stati Uniti d'America, oggi nel 79 successe. Secondo lei come andò?
1: Non bene, no, non bene.
0: No, è rimasto chitarrista degli Eagles.
1: Ma sì, ma è andata bene lo stesso. Non bene per quello che avrebbe voluto fare, ma mi sembra che insomma non si possa lamentare.
2: Revolver.

0: Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero.
1: Che finale meraviglioso nel 79, gli Eagles con Joe Walsh in the City, che poi fu usata appunto per i Guerrieri della Notte. Che colonna sonora meravigliosa, ma che pezzo meraviglioso, che band meravigliosa che erano gli Eagles. Voi siete con Ringaccia, questa Virgin Radio, tranquilli, c'è bella musica, voi dovete soltanto girare quel cacchio di tasto e alzare il volume, anche perché per esempio adesso, come Revolver Cult, per chiudere la prima ora, voglio portarvi al dell'album debutto che usciva proprio oggi nel 1998 dei Queens Stone Age. Il pezzo era Regular John. DJ Ringo Revolver Cult.

0: Somme con il Queens of Stone Age, Regular John, potentissimo, quando va a fan dal vivo mi gaso come un matto. Caro Super Tokyo, un'ora che sta per volare via, abbiamo parlato di concerti prima, i Baby Shambles, 7 ottobre Roma, Orion Live a Ciampino, l'8 Milano Alcatraz, arrivano anche gli Strokes da New York, 17 ottobre Bologna Unipol Arena, Fontan DC, ve l'ho già detto, 26 ottobre a Bologna, e poi ci sarà a novembre il tour di Bob Dylan, 2 novembre Unipol Dome Milano, 5 Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena di Bologna. Aspettiamo i Molotovs da Londra, anche loro a novembre avranno 5 date italiane, poi un concerto che di certo non mi perderò è il ritorno di Joe Jackson in Italia a novembre, sarà una figata, l'11 novembre Bologna Teatro Duse e anche il 14 a Milano Teatro Lirico. Insomma, abbiamo dei concerti, state su virginradio.it, nostro sito, che lì rimanete connessi con tutto quello che succede, informazione, qualche biglietto o regalo da parte del Bonzo, di cosa ne possono succedere qua a Revolver, a Virgin Radio.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 14 e 59 minuti.
5: It's 2:59 p.m.
4: Revolver.
6: Window.
7: Revolver.
6: Window.
8: Revolver.
9: Virgin Radio.

0: 7563 Florence Road a Virgin Radio, Lily Aaron, la sua voce, Florence Road, la novità Revolver, iniziata la seconda ora di Revolver, siete su Virgin Radio, salutiamo i bibidi su quattro ruote che stanno macinando chilometri su e giù per l'Italia in viaggio, aeroplani, portaerei, ape, biciclette, motorini, pullman, macchine, l'importante è avere come colonna sonora del proprio viaggio Virgin Radio. Dopo la novità vi vorrei portare a Manchester, un po' nel periodo che io amavo, fine. Abbiamo iniziato con i Ramones nel 78, che oggi usciva Road to Ruin, ma oggi nel 78 nel punk, quello britannico, usciva anche Love Bites. Love Bites era l'album dei Buzzcock.
1: Well, you tried it just for once, found it alright for kicks, but now you find out that it's a habit that sticks on your orgasmatic.
0: Buzzcocks da Manchester si formarono nel 75 e devo dire che insieme ai Ramones hanno fatto tanto per il punk della vecchia scuola. Poi arrivano anche Clash e Pistols. Così mi fa impazzire, vabbè. Il nome Buzzcock vorrebbe dire pistolina e campanella, qualcosa o mosci, qualcosa del genere, però nello slang di Manchester poteva essere usato come giovanotto, diciamo. Giovanotto! Si gioca, c'era un po' un gioco. I don't mind.

0: molto veloce a Revolver col vecchio punk inglese con Buzzcock. Prima mi è piaciuto sentire Steve Diggle, ma lo fai risentire con quell'accento?
1: Ma this is Steve Diggle from Buzzcocks.
0: Che fantastico, Buzzcocks. E poi è arrivato Foo Fighters, Monkey Ranch, la prima storia dei Foo Fighters. Eravamo nel 97 con Monkey Ranch, l'album era The Color and the Shape. Voi siete con Ringaccio 342-414141 per i vostri messaggi. Io direi corriamo ancora, anche perché abbiamo una novità, questa volta torniamo in Inghilterra. Andiamo da Mr. Sergio Pizzorno, è tornato con Act 3, il nuovo lavoro dei Kasabian, il nuovo singolo a Virgin Radio, a Revolver, si chiama The Kasabian, si chiama Nothing Better Than This.

0: Kasabian a Revolver, i Kasabian a Virgin Radio, ragazzacci del rock and roll, Not in Better Than This, il singolo di Mr. Sergio Pizzorno.
1: Per prima cosa si discute dei propri influssi, quindi chi vi piace?
2: Cristina Aguilera.
1: Chi? No.
3: Cosa?
1: Tu, tappeto.
2: Liza Minnelli.
3: Cosa? Oh, oh, ragazzi, questo progetto si chiama...
4: Revolver, con Ringo.
5: Ringo.
3: Ci vogliono le band, il re.
4: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
6: Style Rock.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
9: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
8: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
10: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Roma, accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Moto Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale. Virgin Radio.
15: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
16: E che sapori, Antonella!
17: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, Buona Spesa Italia.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Revolver.
19: Revolver.
1: You're listening to Ringo with a Revolver.
6: On Virgin Radio.
17: Virgin Classics.
2: 1992.

0: Siamo con I Don't Want to Grow Up, che abbiamo sentito milioni di volte nella versione punk dei Ramones, ma questa è la versione originale di Tom Waits che lui ha fatto nell'album Bone Machine del 1992. Tom, chi è?
1: Buongiorno Ritmo, buongiorno Virgin Radio, sono Cesare di Malcesine, il meteo Lago di Garda. Ieri eravamo sul Lago di Garda, giornata bellissima, Virgin Radio sempre.
0: Bravo.
1: Oggi siamo in Germania per lavoro, Virgin Radio sempre.
2: Sì, no, mo me lo segno.
0: Io sono felice.
2: Una cosa, non mi preoccupare.
0: Ci mancava il tipo di Malcesine del lago, tanto si sbuca fuori con i suoi messaggi che sono molto divertenti. 342-4141-411. No, dicevo di Tom Waits, oltre che ci siamo sparati I Don't Want to Grow Up con la sua voce malefica, ma malefica in modo positivo naturalmente. Te lo sto dicendo, devo dire che ha avuto anche una buona carriera anche a livello di film, ha fatto l'attore un sacco di volte. Proprio oggi, nel 78, Tom Waits faceva il suo debutto come attore e recitava in Taverna Paradiso, film diretto e interpretato da Sylvester Stallone, e c'era lui. Questo è un piccolo particolare di Tom Waits. Va bene, torniamo ai giorni nostri con Revolver, andiamo indietro ancora nel tempo, andiamo nel 2009, usciva Backspacer, l'album dei Pearl Jam.

Eccola qui la macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver, Ringo pronto a partire dal 22 settembre del 51. Ancora una volta Happy Bird, David Coverdale, leader dei Whitesnake, oggi si spara a 75 anni, eh? 22 settembre del 56. Happy Bird a Doug Wimbish, il bassista dei Living Color a New York. 22 settembre del 57. Happy birthday speciale al grande Nick Cave che oggi compie 69 anni. 22 settembre 58. Siamo tornati a New York, è il compleanno di Joan Jett, nata oggi nel 58. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 22 settembre del 78. Boots Cox pubblicavano Love Bites, un album pazzesco. 22 settembre del 79. Il mitico Joe Walsh, chitarrista degli Eagles, oggi nel 79 annuncia la sua intenzione di partecipare alle elezioni per diventare presidente degli Stati Uniti d'America. Come candidato indipendente ovviamente non venne eletto. 22 settembre del 97. Oggi nel 97 gli Oasis pubblicavano il singolo Stand By Me. Inutile ricordarvi che l'album era Be Here Now. 22 settembre del 99. Oggi nel 99 Bono Vox incontrava Papa Giovanni Paolo II. I due si parlavano, insomma parlarono insieme del debito delle nazioni povere. Il cantante degli U2 regalava i suoi occhiali al pontefice. 22 settembre del 2005. Oggi nel 2005 Jimmy Page riceve la cittadinanza onoraria di Rio de Janeiro dopo aver finanziato un grande centro per aiutare i bambini in difficoltà. Chiudiamo la macchina del tempo di Revolver, andiamo in America. 22 settembre del 96 il reverendo Marilyn Manson pubblicava The Beautiful People.

0: La potenza del reverendo che usciva, beh, oggi nel 96 con The Beautiful People, singolo che era dentro l'album Antichrist Superstar.
1: Non è una semplice rampa da skateboard, capito? Qui noi costruiamo templi all'adrenalina. È un po' come l'architettura cinese. I cinesi non costruivano a misura del corpo umano. Costruivano templi a misura dello spirito umano.
2: Revolver, Virgin Radio.
0: Adentriamoci con Franco Rosso in Repubblica Dominicana, paese dalle mille emozioni e colori. Immaginate di affacciarvi dalla vostra camera e sentirvi parte di una cartolina. È questo che vi aspetta al Sea Club Style Dreams Dominicus La Romana, un resort moderno che si contraddistingue per stile ed eleganza, dove tutto incluso non vi resta che dedicarvi solo a ciò che desiderate, che sia relax, divertimento o scoperta. Nelle migliori agenzie di viaggio e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
8: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
7: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà. Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll,
15: Ringo,
14: io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
16: Revolver.
17: Ringo.
16: Revolver.
17: Revolver. Keep it locked.
18: On Virgin Radio.

0: Le pietre rotolanti a Virgin Radio, Rolling Stones, Mick Jagger e la sua band con la Forever in Tongues, l'album nuovo Jealous Lover, lento, molto dolce ma molto bello come pezzo, ci ha portato nella parte finale. Allora, a quest'ora noi col Bonzo facciamo un giro per il mondo, ma noi andiamo al settimo piano, Bonzo in giro per l'Europa e parliamo con la Barbara. Barbara!
1: Eccomi qua!
0: Allora, sai che a quest'ora facciamo il giro per il mondo con le notizie particolari, no? Per esempio,
1: certo.
0: A Vigevano c'è Piantaman, sai chi è Piantaman? È un supereroe mascherato che coltiva ortaggi gratis, che per chi non può permettersi li regala a quelli che hanno bisogno.
1: Bravo, bravo.
0: È un supereroe, l'hanno chiamato Piantaman, le piace il nome?
1: È bello, è bello, sì.
0: E lui coltiva e poi li regala a chi? Le famiglie bisognose. Un moderno Robin, no, neanche Robin Hood, è un benefattore. Mentre la porto in Bolivia, sa dov'è la Bolivia, Barbara?
1: È sì, indicativamente ecco. Sì.
0: Brava. Hanno scoperto una nuova specie di felino che si chiama Leopardus tilcaio, pesa 1,5 kg, 2, un incrocio tra un gatto, un leopardino, una... insomma... non le piace l'idea? No, è contenta di questo?
1: Sì, gli animali tutti, guarda, basta che non siano rettili, gli animali mi piacciono tutti.
0: Bene, gli animali mi piacciono tutti, le persone sì, anche no, chiedo per un amico.
1: Sì, no, anche no, ma sì, ma era sottinteso.
0: Poi certo. La porterà in Svizzera, è successa una cosa un po' particolare in Svizzera. C'è una scena surreale in stazione, c'è un tipo che è salito, ha tentato di salire sul treno con la mini auto, sai quelle auto piccoline mezze elettriche, no? Lui è salito le scale, è andato sul binario e aspettava il treno e poi cercava di, quando hanno aperto le porte, di entrare. Le hanno spiegato: guardi che lei non può con una macchinetta elettrica tentare di entrare. Ce ne sono di matti a Lucerna, anche
1: mamma
0: in giro.
1: Mamma mia, si è confuso.
0: Secondo lei si è confuso, no?
1: Si è confuso.
0: A Genova non capiterebbe mai, a Genova, che un tipo... No?
1: No, non penso.
0: No, a Genova queste cose non capitano. Grazie, no. Barbara, grazie.

0: Gallagher Oasis nel 97 con Stand By Me, che come singolo usciva oggi. Cosa c'è?
1: This is Noel Gallagher.
2: Hi, this is Liam Gallagher.
1: And you're listening to Revolver, only
2: Virgin Radio.
0: Only Virgin Radio. Allora ragazzi, siamo alla fine di Revolver. Ringo vi deve salutare, ma abbiamo l'ultimo spazio dedicato al Revolver Cult. Questa volta lascerei Manchester con gli Oasis e andrei a New York, dove nell'84 si formavano i Living Colors. Sì. Quanto mi piacevano Living Color. Beh, Vernon Reid, chitarra.

La voce di Corey Glover, mi pensate un po', loro suonavano nei bar di New York, non erano, insomma, nella zona non famosi, ma al mondo no. Poi una sera suonano al CBGB's, quel famoso locale super punk dove sono partiti un po' tutti, dai Ramones ai Talking Heads a Blondie e tanti altri. Beh, stiamo parlando naturalmente dell'85-86, e quella sera, colpo di culo per loro, al CBGB's va a bere qualcosa Mr. Mick Jagger, così. Lui entra, si guarda la serata e dice: cacchio, bravi sti ragazzi qua, eh. Mette in contatto con dei suoi amici discografici e loro nell'87 firmano con la Epic Records, e nell'88 loro escono con Vivid, un album dove c'era dentro Cult o Personality. DJ Ringo, Over Cult.

0: album che era questo, Vivi di Living Color, era l'album debutto, ragazzi. Con questo abbiamo chiuso, devo scappare, poi siamo in ritardo, ne corriamo, caro Super Toki. Abbiamo chiuso la grande con i Living Color, Cult Personality, bellissimo album anni 80, trovatelo se non conoscete la band, un album che merita. Due ore che sono volate via, grazie Super Toki per la parte tecnica, grazie il Bonzo in viaggio per l'Europa, poi vi diremo perché è in viaggio, e grazie a voi là fuori, grazie anche alla Barbara, a Filippo che hanno fatto collegamenti da sopra dal settimo piano. Noi ci rivediamo, ci sentiamo domani qua su Virgin Radio alle 14 puntuali per Revolver, e ricordatevi che ringaccio a Revolver. Vi vuole bene, ma chi è?
1: Sono Marco Giallini.
2: Siete due teste di cazzo.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Revolver, in collaborazione con
5: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
6: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
4: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
10: It's 4 p.m.
4: Su Virgin Radio, free rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: E ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!

0: house.fileni.it.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
12: ci basta il nostro suono preferito.
11: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Voce generata in AI.
14: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
18: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
19: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
20: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
21: Essere originale, non una fotocopia.
22: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
23: Non voglio essere fritto!
24: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
23: E gli altri?
24: Gli altri vadano a farsi friggere!
25: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
26: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
27: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Virgin Classics. 1977.

0: Preferisco essere odiato per ciò che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
12: It's 5 p.m.
2: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1, coda di un chilometro tra Fabbro e Chiusi per un veicolo in avaria in direzione Milano, per un incidente in colonnamenti sulla A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Un altro incidente, questa volta sulla A13, provoca 3 km di coda tra Padova Sud e il bivio per la A4 in direzione Padova. Infine, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per un incidente all'incrocio Bari-Villa dell'Illa viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomando, andiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Best Rock speciale Nothing But Thieves. A tre anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Vieni da MD anche per la tua casa.
8: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
9: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
20: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF!
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
23: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
24: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
25: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
26: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics
1: 1972.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Nirvana e di Lithium, uno dei singoli che lanciano al successo l'album Nevermind. Dalla posizione numero 144 in America nel settembre del 91 al numero 1 nel gennaio 92, grazie al suono, alla potenza e all'intenzione radicale e autentica della band di Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl, che cambia la storia del rock con canzoni come Lithium. Nel 1990, dopo l'esordio con Bleach, pubblicato dall'etichetta indipendente di Seattle Sub Pop, i Nirvana vanno a Madison, nel Wisconsin, per incontrare Butch Vig, che ha prodotto il primo album degli Smashing Pumpkins. Registrano un demo nei suoi Smart Studios, poi lasciano la Sub Pop e su consiglio dei Sonic Youth firmano con una major. Il 17 aprile fanno un concerto a Seattle in cui suonano per la prima volta Smells Like Teen Spirit. Arrivano a Los Angeles, dove la nuova etichetta gli ha dato un budget, ma come ha raccontato Butch Vig, Kurt Cobain non vuole fare nulla che contraddica l'etica punk della band. Poca produzione, chitarre poco costose come le Fender Mustang e Jaguar che adorava, niente sovraincisioni delle tracce vocali, fino a quando Butch Vig lo convince dicendogli «le ha fatte anche John Lennon». Nasce così l'ultima grande rivoluzione rock, Nevermind. 12 canzoni che attraversano lo stato d'animo di una generazione dalla rabbia furiosa di Smell Like Teen Spirit.

alla poesia struggente di Something in the Way e mostrano al mondo la sensibilità e il talento di Kurt Cobain. Quando eravamo in studio niente ci poteva fermare, ha detto Dave Grohl. Non volevamo creare un movimento, non ci aspettavamo nulla, la musica che facevamo era il nostro modo di esprimerci. Dave Grohl ha ricordato Kurt Cobain con delle parole bellissime. Il suo successo era inevitabile, era uno dei più grandi autori di sempre. Chiunque scriva canzoni spera di comunicare con il pubblico ed essere capito. Forse non era quella la sua vera intenzione, ma lo ha fatto meglio e più di tutti. Questo è Lithium in Nirvana.

0: tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
3: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump, durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto: l'America è tornata e più forte che mai, il futuro è splendente. Il presidente conferma che il messaggio a Putin è mettere fine alla guerra con l'Ucraina. L'Iran, ha aggiunto Trump, sottoscriverà un accordo di pace dopo le elezioni di medio termine. Il segretario generale dell'ONU Guterres, nel discorso all'Assemblea, ha evocato lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. Intanto Riad ha riaperto le operazioni del gasdotto East-West. Per ora l'impianto starebbe lavorando a ritmo ridotto. Economia, deficit 2025 al 3,1%. L'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. Il vice premier Salvini, in vista della manovra, chiede uno scostamento di bilancio di miliardi. Ne servono 8 cash a fine anno, dice Salvini, per pagare i lavori già fatti. La cronaca: ha morto all'ospedale Regina Margherita il bimbo di 7 anni che era stato investito da un'auto mentre era in bici in mattinata a Torino. Le condizioni del piccolo erano apparse fin da subito disperate. A Roma, sospesa l'educatrice di un asilo nido accusata di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi. La sospensione per la donna su decisione del GIP del tribunale, che ha accolto la richiesta della procura. Siamo al calcio: multa da 10.000 euro per la Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Il gesto di dare le spalle da parte degli ultra aveva creato forti polemiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda su bivio con la 22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso. Sempre per traffico intenso verso Milano, code a tratti tra Parma e Basso Lodigiano e ancora tra Melegnano e bivio con la tangenziale ovest di Milano. Sulla 1 verso Napoli invece coda tra Reggio Emilia e bivio con la 22 Brennero-Modena per incidente. Sulla 7 in direzione Milano, coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per la lavori. Sulla A13 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Bologna e Interporto e bivio con la 14 Bologna-Taranto per traffico intenso. Sulla A14 in direzione Bologna invece coda tra Val di Sangro e Ortona per lavori. Sul raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, code in entrata Bologna-Casalecchio in entrambe le direzioni per traffico intenso. Infine sulla statale 114 orientale Sicula, traffico rallentato causa incidente a incrocio Acireale. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati martedì 22 settembre 18 e 3 minuti. Questa è la diretta di Virgin Generation e con voi per raccontarvi tutto sui vostri artisti preferiti e molto di più, Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia. Sì, faremo un po' il giro del mondo in questa puntata di oggi di Virgin Generation e poi ovviamente la migliore musica in circolazione, quella che potete trovare solo su Virgin Radio, ma soprattutto non solo la migliore musica, ma anche anteprime mondiali.
0: Assolutamente sì, che tra l'altro mi toccano molto da vicino perché è una band che proviene proprio dall'Irlanda. Ma ne parliamo fra poco perché il primo brano di oggi è Radio Nowhere e lui è Bruce Springsteen.

0: Radio Nowhere, Bruce Springsteen, era il 2007. Parliamo per la prima volta all'interno di Virgin Generation di auto d'epoca.
1: Auto d'epoca, non è la prima volta che parliamo di cause legali.
0: No.
1: È andata bene Springsteen, andata.
0: Però auto d'epoca, innanzitutto mi fa sentire una persona.
1: Un signore.
0: Signorotto.
1: Un signore, esatto.
0: Esatto, parliamo di auto d'epoca.
1: Parliamo così tutta la puntata.
0: Della mia Abarth.
1: No, si tratta di una Pontiac.
0: Okay.
1: GTO, non ti so dire altro, però me la ricordo
0: una delle
1: perché.
0: Grandi, grandi macchine americane.
1: Esatto, l'abbiamo vista sulla copertina e l'artwork, diciamo, del disco di cover uscito nel 2022, Only the Strong Survive. Mm-hmm. Ecco, questo è stato l'oggetto di una causa, perché questa macchina d'epoca a cui ha appoggiato Springsteen era appartenuta a un collezionista del New Jersey che era stato pagato per il servizio di noleggio, poi scomparso, e il figlio ha fatto causa a Springsteen sostenendo che al padre era stato promesso un compenso extra se fosse finita, se gli scatti fossero finiti all'interno di un disco.
0: Ah,
1: esatto,
0: okay.
1: Sì, però non ha portato nessuna prova. Cioè, posso andare anch'io e dire qualsiasi cosa, scusa.
0: Non so, io penso che in realtà il figlio era un vigile e aveva notato che non c'era il filtro autoarticolato per...
1: Ti stai facendo un viaggione tutto.
0: No,
1: tuo.
0: Allora, la realtà dei fatti è che queste cose qui effettivamente sono degli accordi molto importanti, ok? Perché a seconda della destinazione d'uso cambia il valore commerciale di una fotografia, ok?
1: No, ok.
0: Anche che sei Springsteen,
1: sì, sì, che c'entra,
0: restano,
1: sì.
0: Restano veramente importanti. Soprattutto l'utilizzo poi nei diversi formati, cioè magari poteva aver scelto.
1: Sì, ma non c'era niente di scritto, non c'era una mail, non c'era un foglietto, niente. E quindi è tornato a casa sua.
0: Neanche un vocale.
1: No? Neanche un vocale.
0: Niente.
1: No.
0: Facciamo così. Mettiamo i Royal Blood per sedare questi animi un po' turbolenti. Questo è 10 over 10.
2: Hey, this is Ben from Royal Blood and the music that we all like is on Virgin Radio.

0: virgin generation.
1: Virgin generation.
2: Okay, real good.

0: Pop Song 89 R.E.M. Questa è la diretta di Virgin Generation per tenervi compagnia con anche oggi esperienze culinarie legate, sì, legate, vabbè, a uno dei beni propri della cultura culinaria italiana, ovvero la pizza.
1: Esatto, okay. È uscita la tradizionale classifica delle migliori pizze al mondo del, okay, 2026. Proprio la classifica viene stilata da ispettori anonimi che non giudicano solo la pizza, ma anche il servizio, l'ambiente.
0: Che dopo aver giudicato, tra l'altro, vengono trasferiti in altri paesi, perché è pericolosissimo.
1: Sotto copertura. Ah. No, no, tutto bene per il momento. Però, allora, quest'anno la migliore in assoluto non si trova in Italia, ma si trova a Londra. Al primo posto c'è questa Napoli on the road a Soho. Fanno la pizza cotta al forno a legna con ingredienti stagionali e un impasto particolare ottenuto mescolando tre farine diverse. Noi siamo al terzo posto, con una pizzeria,
0: caspita,
1: di Milano.
0: Okay.
1: Esatto, confine. E poi, insomma, comunque l'Italia resta molto rappresentata in questa classifica, seguita dagli Stati Uniti.
0: Okay.
1: Che va fortissima. Vabbè, ma è ovvio, è normale, ci sono comunque, come
0: ci sono tanti italiani, grazie.
1: Certo, è vero. Sì. Presente anche la California nelle prime posizioni, Si piazza bene, è quinta con una pizzeria di Los Angeles. Chissà se Josh Homme è uno da BBQ, non è da pizza.
0: Non lo so, dipende.
1: Da griglia.
0: Non lo so, dipende. È comunque un papà, quindi sicuramente un po' di giri di pizzeria li avrà fatti negli anni, potrebbe fornirci la sua classifica personale. Fra un po' invece ci fornirà qualcosa di molto più interessante, ovvero Perfect, il nuovo lavoro dei Queens of the Stone Age. Questo è il singolo Easy Street.

0: Da No Need to Argue, Cranberries con I Can't Be With You.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Il mondo dell'hockey è terribilmente legato alla buona musica rock.
3: Ne parliamo tra pochissimo qui a Virgin Generation.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
8: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
17: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief! Solo spray Chief. E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: singolo recente dei Green Day qui su Virgin Radio. Questa è Corvette Summer del 2024. Cari amici del rock and roll, non so se qualcuno si ricorda che a un certo punto i Green Day, nella loro sfavillante carriera, avevano anche firmato uno dei temi del campionato NHL qualche anno fa.
1: E NHL, ricordiamo, hockey.
0: National Hockey League, esattamente, okay. la lega più famosa al mondo per quanto riguarda l'hockey. Anche se devo dire che anche noi adesso ci stiamo difendendo molto
1: perché
0: bene,
1: questa è canadese e americana.
0: Questa è, esatto, per le squadre, diciamo, esatto, le Original Six, che erano le sei squadre iniziali del primo campionato NHL, e poi appunto è stato allargato ovviamente a tante altre realtà. Colonna sonora di quest'anno del gioco ufficiale legato alla Lega di Hockey ha veramente dei nomi spettacolari.
1: Sì, anche perché questo videogioco ha cercato di ricreare a livello sonoro proprio le atmosfere reali di tutte le 32 arene dove avvengono le partite, associando ad ogni squadra la musica da gol vera, cioè proprio con i cori anche, e ci sono dei pezzi giganteschi: Kickstart My Heart di Motley Crue, Rock and Roll All Night, The Kiss, poi bellissimo. C'è anche un pezzo di Nickelback, Burn It to the Ground, ma anche Offspring, Wolf Mother, i Blur, fantastico,
0: no,
1: cioè
0: bellissimo.
1: Ti vivi proprio lo stadio, però sei davanti allo schermo.
0: Sì, e poi stai giocando e comunque te le dai di santa ragione, perché comunque da quel punto di vista non si risparmiano. Nickelback, che tra l'altro invece adesso ascoltiamo proprio con il nuovo singolo, si chiama Leave Me Behind.

0: Foo Fighters Breakout. Guardo il catalogo delle canzoni di Dave Grohl, dove è firmatario. Devo dire che ce n'è qualcuna buona. Devo dire che ne ha.
1: Non solo di Foo Fighters, vorreste anche dire,
0: no, infatti,
1: forse,
0: allargando proprio il catalogo, no? Quello dove lui ha messo la firma per i depositi, devo dire che ne ha abbastanza di buone. E credo che potrebbe raccontarci la storia di ognuna di quelle canzoni e noi rimarremmo come sempre a bocca aperta.
1: Beh, la storia di Smells Like Teen Spirit è una storia incredibile. Lui e gli altri compagni di band non pensavano neanche che fosse buono quel pezzo prima di farlo uscire. La prima volta che l'hanno suonato erano all'OK Hotel di Seattle nel 91, e concerto organizzato all'ultimo per raccimolare dei soldi, per pagarsi la benzina e andare a Los Angeles a registrare Nevermind.
0: Quindi, ok,
1: il pubblico è impazzito quando ha sentito Smells Like Teen Spirit, e lì forse hanno capito che avevano fatto centro, anche se preferivano pezzi come Lithium o In Bloom.
0: Sì, che per carità, Nevermind l'abbiamo detto, un disco di soli singoli, questo non c'è un
1: problema. Sì,
0: però Smells Like Spirit ha quell'attacco lì micidiale che ha definito quattro generazioni.
1: Anche il video.
0: Certo, il video poi è arrivato in un secondo momento, però certo.
1: Però comunque Dave Grohl ad oggi ancora dice che non è per lui uno dei singoli più grandi di sempre, ma mette davanti pezzi come Revolution dei Beatles, God Only Knows dei Beach Boys.
0: Vabbè, perché lui
1: ma
0: umile, resta umile.
1: Esatto.
0: Resta umile. Chissà a che punto della classifica mette i Red Hot Chili Peppers e chissà con quale brano. Noi in scaletta abbiamo By The Way.
2: Hi, I'm Flea.
3: I'm Anthony.
4: I'm Josh.
2: Hey, Chad here.
3: We're the Red Hot Chili Peppers.
2: Yeah.
3: That's right.
2: On Virgin Radio.

0: Red Hot Chili Peppers, By the Way.
1: E tra pochissimo andiamo a Boston per un super classico che ascolteremo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
15: Virgin Classics
1: 1973.

0: Dream On, Aerosmith 1973, appuntamento Virgin Classic qui su Virgin Radio.
1: Quindi siamo a Boston, se tanto mi dà tanto, arriva il momento sport, il momento NBA, il momento NFL. Hai degli aggiornamenti per noi, Andrea Rock?
0: Arriva il momento economie, in realtà, perché...
1: L'altra tua grande passione.
0: Certo, perché cosa è venuto fuori? È venuto fuori che l'NBA ha superato la Major League di Baseball, quindi il campionato di baseball americano, per quanto riguarda i ricavi, quindi i soldini guadagnati. Perché praticamente l'NBA si assesta adesso a 14.3 miliardi di dollari, superando per la prima volta la Lega di Baseball, ferma a 11,8 miliardi. Ancora prima tra le leghe professionistiche al mondo, il mondo del football, quindi la NFL.
1: Esatto. Okay.
0: Mentre la Premier League,
1: infatti
0: il calcio,
1: pensavo fosse primo il calcio.
0: No, il calcio inglese in questo caso si assesta in quarta posizione con 11 miliardi, che per carità.
1: Che comunque, che diciamo, arrivi a fine mese.
0: Probabilmente il motivo di questo successo dell'NBA, i diritti dati alle diverse piattaforme, sono tante, mm-hmm, per trasmettere le partite, ha dato parecchi introiti alla Lega.
1: Quindi possiamo dormire tranquilli anche quest'anno?
0: Noi,
1: tu non dormi per vedere le partite.
0: Io non dormo, ma non guadagno neanche un euro a star lì a guardare. Anzi, pagando gli abbonamenti sono uno di quelli che contribuisce. Però insomma,
1: esatto, noi contribuiamo alla bella musica con Virgin Generation ascoltando gli Interpol, Wings on Fire.

0: Nuovo singolo anche per gli Interpol, questo è Wings on Fire.
1: E c'è un'altra ora di Virgin Generation che vi aspetta dopo le breaking news e TGCon 24, le info sulla viabilità. Virgin Generation.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
3: TGCon 24, Breaking News.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Nel suo intervento all'Assemblea Generale ONU, Donald Trump ha detto: l'America è tornata, è più forte che mai. Il presidente conferma che il messaggio a Putin è quello di mettere fine alla guerra con l'Ucraina. L'Iran, dice Trump, sottoscriverà un accordo di pace dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano ha anche firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. A margine dell'Assemblea Generale ONU, il presidente ha anche decretato il fallimento di Cuba, sostenendo crollerà. Il ministro degli esteri cubano Rodriguez replica: Trump non riesce a accettare che l'isola sia un paese pienamente indipendente e sovrano. Nessuna delle falsità pronunciate potrà mai negare la realtà, ha aggiunto lo stesso Rodriguez. La cronaca dall'Italia: non ce l'ha fatta il bimbo di 7 anni che era stato investito in mattinata da un'auto mentre era in bici a Torino. Il bimbo è morto nel pomeriggio all'ospedale Regina Margherita, presentava traumi gravissimi tra cui quello cranico e addominale. Oggi incontro dei bambini della famiglia nel bosco con i genitori nella casa messa a disposizione dal comune a Palmoli. È stata la prima volta che tutti e cinque si sono trovati insieme nella nuova abitazione. Chiudiamo occupandoci di calcio. Nasce il premio Gianluca Vialli dedicato al grande campione scomparso. L'evento si articolerà in una ricca 3 giorni fra domenica 4 e martedì 6 ottobre a Rimini. Queste le breaking news di TGCon 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Terre di Canossa, Campegine e Bivio A1, A22 Brennero Modena per incidente. Sulla 4 verso Torino, coda tra Bivio tra il raccordo tangenziale est di Milano e Monza per veicolo in avaria. Sulla 13 in direzione Padova, code a tratti tra Monselice e Bivio A13 Padova Sud per traffico intenso. Infine, sulla statale 130 Iclesiente, traffico rallentato a causa di materiali dispersi a incrocio Cagliari statale 391 di Elmas in direzione incrocio Cagliari Nord, statale 554 Cagliari Tana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Style Rock.

0: Friday Night Darkness, la sera sbagliata, perché martedì 22 settembre la diretta di Virgin Generation alle 19:06 minuti su Virgin Radio, la vostra radio preferita. Per quanto riguarda questo programma abbiamo tante quote, abbiamo ampiamente sviluppato quella sportiva, adesso entriamo nel mondo del cinema.
1: È un po' che non ci aggiorniamo sul cinema, però dovevamo farlo oggi perché è uscito il trailer del nuovo film diretto da David Fincher, scritto da Quentin Tarantino, e questo basterebbe anche soltanto per andare al cinema ad occhi chiusi, poi li apri perché sennò non vedi il film, che è una sorta di spin-off di un persona di C'era una volta Hollywood,
0: sì,
1: praticamente.
0: Sì.
1: Prende il personaggio interpretato da Brad Pitt, ovvero Cliff Booth, e lo sviluppa in un nuovo film che si dovrebbe chiamare, sì, Le disavventure di Cliff Booth, dove qua praticamente, vedendolo nel trailer, la storia è ambientata negli anni 70 e sembra portare il personaggio di Brad Pitt in un territorio molto più crime, più cupo, in una sorta di Gotham City.
0: Sì, perché era finito bene, no? C'era una volta
1: io non me lo ricordo. Io ho questo problema che i film li devo rivedere mille volte perché non me li ricordo.
0: Sharon Tate ti dice qualcosa?
1: Sì, assolutamente. Beh, però ci sono anche lati positivi, sì, ogni volta come se fosse la prima volta.
0: Allora, amici del rock and roll, a noi interessa seguire Cliff Booth, certo, ma siccome ogni volta è come la prima volta con i Muse, allora noi vi diamo non una ma due date per andarli a vedere. Sempre a Milano, sempre all'Unipol Dome, ma due date, il 20 e il 21 novembre, ovviamente, targate Virgin Radio.
1: Ascoltiamoli, Night Shift Superstar.

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: dall'Irlanda, Harlem, Angel of Harlem, brano degli U2 del 1988. Stiamo in Irlanda perché in Irlanda la cultura è importante e lo sappiamo bene.
1: Assolutamente sì, lo sa anche il governo, che ha pensato di attivare una bella iniziativa, ovvero una carta cultura da 100 euro per i ragazzi di 16 anni, esclusivamente per i sedicenni, e sarà digitale, potrà essere usata per andare al cinema, a teatro o ai concerti. E quindi l'idea è quella di spingere i giovani fuori casa, quindi tornare magari davanti a un grande schermo e non più sulle piattaforme solite, eccetera, e soprattutto farsi un bagaglio culturale. Però anche da noi c'è da dire che non è il primo paese l'Irlanda.
0: No, certo, una volta.
1: Possiamo dire di essere fieri che già in Italia questa cosa veniva col bonus cultura.
0: Certo, esatto. Molto importante. A proposito di Irlanda e di cultura, noi fra poco avremo l'anteprima mondiale del nuovo singolo dei Kingfisher. Adesso possiamo dire il Kingfisher,
1: esatto.
0: Anteprima mondiale. Intanto però ci spostiamo in Tennessee.
1: Va bene, ci sto. Kings of Leon, My Whole World.

0: I Pearl Jam con Corduroy era il 1994.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, abbiamo visto per voi il documentario di Travis Barker.
3: Oggi ci diamo un tono e facciamo anche i critici cinematografici. Ne parliamo tra pochissimo qua su Virgin Radio.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
5: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Pokehouse e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in porto minimo.

0: www.fileni.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché...

0: Youngblood con Teachers, 19:32 minuti. Anche Youngblood compare nel documentario di Travis Barker, che è comparso sulle piattaforme quest'estate. Io l'avevo visto praticamente subito, perché da fan non volevo perdermi nulla. Adesso che anche la Melia ha recuperato la visione, diamo un po' il nostro parere. Sicuramente consigliato.
1: Siamo un po' di parte, diciamolo come premessa, perché amiamo i Blink-182 e il musicista che è Travis Barker, quindi di base la materia ci piace. Posso dire però che nonostante questo io mi aspettavo di più, nel senso che il documentario parte con lui che parla del lutto della madre quando era adolescente, quando fa il netturbino a Laguna Beach, e poi entra nella scena punk californiana e ne Blink-182. Il fulcro del documentario è l'incidente, ovviamente era inevitabile questo, l'incidente aereo del 2008, e le cose che lui fa per affrontare questa sua paura. Poi quando è arrivato a Kourtney Kardashian, la sua compagna, è riuscito a superarlo in qualche modo. A te ha colpito tantissimo la questione della nave?
0: Beh, devo dire la dedizione con la quale lui appunto all'epoca non poteva più prendere aerei, non se la sentiva, poi dopo appunto come dicevi tu ce l'ha fatta, in nave lui aveva un lavoro matto e disperatissimo, sì. Cheat, perché effettivamente voleva cercare di mettersi al passo, nonostante questa cosa appunto ovviamente allungasse a livello stratosferico quelle che erano le
1: tempistiche. Cioè lui faceva dall'America all'Europa con la nave.
0: Sì, proprio perché non voleva volare, e si dedicava tantissimo, suonava in continuazione. Si allenava,
1: è un drago
0: veramente con una
1: però io mi aspettavo
0: pazzesca.
1: Di più anche la parte casalinga, una parte quotidiana. Se ci pensi, ci hanno messo 10 anni a fare questo documentario, magari mi aspettavo di entrare di più a casa sua, invece questo non è successo.
0: Io temo che sia anche un po' dovuto alle tempistiche, cioè un lavoro troppo lungo forse avrebbe allontanato gli spettatori, soprattutto di queste generazioni. Avviciniamoci invece ai Fontaines DC, che avranno una serie di date in Italia elencate sul nostro sito virgiradio.it. questo è il nuovo singolo, Marianne.

0: Ne combino di tutti i colori perché ho un preciso scopo da raggiungere. Quando morirò, voglio andarmene all'inferno, non in paradiso. E il diavolo ha merce migliore da proporre.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: 1AM con Open Your Eyes, A Proud Like a God, album del 1997.
1: Sì, 1AM che sono ancora in pausa forzata dall'attività live, perché avevano cancellato il Free the Monkey Tour per persistenti problemi vocali. Non hanno annunciato lo scioglimento della band, quindi questa è un'ottima notizia. Non si parla di nuova musica, sono in attesa probabilmente ancora di rimettersi in sesto. Invece, per quanto riguarda il Franz Ferdinand, Capranos ha parlato di un nuovo album che sta scrivendo, che è in arrivo, quindi noi siamo in attesa.
0: Assolutamente sì. Nel frattempo sfogliamo il catalogo dei Franz Ferdinand, ci fermiamo al 2005, quando il singolo era Walk Away.

0: Questa è la Walk Away dei Franz Ferdinand 2005.
1: E tra pochissimo il momento che aspettavamo da questa puntata è un'anteprima mondiale, il nuovo singolo dei Kingfisher. Virgin Generation.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Verde! Rosa! Arancio!
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
14: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
11: Dammi qua. Peanut butter.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Virgin Classics 1977.

0: di scuola AC/DC in un appuntamento Virgin Classic che ci ha riportato nel 1977 con l'intramontabile Whole Lotta Rosie. Amici di Virgin Radio, passiamo al folk irlandese.
1: Eh sì, perché il trio irlandese di Kingfisher continua a crescere a una velocità impressionante dopo il successo del primo album Halcyon, con grandissimo successo appunto. Hanno continuato a pubblicare nuova musica, 3 singoli, adesso siamo arrivati al quarto che adesso vi presentiamo in anteprima mondiale qui su Virgin Radio. Secondo album confermato, non sappiamo quale sarà il titolo, non abbiamo ancora una data di uscita, ma abbiamo una data live.
0: Il 21 di novembre saranno al Fabric di Milano, data targata Virgin Radio. Momento d'oro per i Kingfisher, anteprima mondiale del nuovo single. Questo è How Lonely.

0: Questo era How Lonely, il nuovo singolo dei Kingfisher in anteprima mondiale su Virgin Radio, perché esce a mezzanotte, quindi insomma veramente bello aver potuto presentare questo brano. La band io la ritrovo sempre più nel mood delle grandi band, nel senso che questi brani sono, questo in particolare secondo me è proprio pensato per il live,
1: per il live,
0: questo,
1: assolutamente,
0: con
1: i cori
0: che,
1: esatto,
0: che ritorna.
1: E poi se pensi al titolo del brano How Lonely, in realtà fa l'effetto completamente contrario, cioè ti dà l'idea di qualcosa di vissuto insieme. Non ci siamo parlati perché mentre l'ascoltavamo il brano non abbiamo condiviso i nostri pareri, lo stiamo facendo adesso in onda, ma abbiamo pensato la stessa cosa.
0: Grande brano dei Kingfisher per chiudere questa puntata di Virgin Generation con un'anteprima mondiale. Grazie mille al nostro Patrick in regia, grazie mille a Melissa Greta.
1: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, ci risentiamo domani dalle 18 alle 20, grazie a Andrea Rock, sempre qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
3: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock, ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
4: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
9: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
7: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
18: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
19: Best Rock 500.
20: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa!
14: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshattered dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
4: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Best Rock, speciale Nothing But Thieves. Tre anni dal loro ultimo lavoro, la band inglese pubblica un nuovo, attesissimo album, Stray Dogs. Un ritorno alle origini, 12 tracce inedite, i cui temi ruotano attorno alla vulnerabilità umana e all'importanza delle esperienze condivise. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band. Best Rock, speciale Nothing But Thieves, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
8: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
9: Febal Casa, Febal Casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
13: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
12: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
14: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
18: Essere originale, non una fotocopia.
19: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
23: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
24: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
0: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo. È Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
25: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
26: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
27: Ma settembre sta finendo.
26: Allora direi buona la prima, posso andare?
27: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.

0: Ho una figlia e avere lei è la cosa più bella che mi sia mai successa. Mi ha dato una scusa per guardare i cartoni animati.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cosel Carro Ponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
17: Niente.
16: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
19: Hai già provato Buono Premium?
20: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
21: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
22: Da un
6: mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
22: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 22.
13: It's 10 p.m.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
14: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
15: Con la faccia pulita e l'anima scorticata, entro al Virgin Motel, pronto a prendere posto dietro il bancone della reception. Inizia il mio turno, l'ora che attendo con più trepidazione, perché è qui che amo stare, in questo posto mal ridotto che ogni notte ospita un'umanità bizzarra, che ha voglia di raccontarsi e trovare un rifugio sicuro ai propri patimenti o alle proprie folli fantasie. Incrocio le braccia dietro la testa, assumo una posizione rilassata in attesa di conoscere il primo cliente di oggi. Scorro i nomi delle persone prenotate in cerca di qualcuno che mi suoni familiare, ma per ora di familiare c'è solo la musica che inizia a diffondersi nelle nostre stanze. Da Johnny J. Douglas. Benvenuti.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto, aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll! Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Motor Show da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Motor Show dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
10: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
9: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
12: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
14: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
15: On Virgin Radio.

Come al solito, ha fatto le valigie e se n'è andata. E come sua abitudine, mi ha lasciato un biglietto. Parole non sue, ma che le calzano a pennello. E sempre dovrò partire e fare i bagagli e permettere al mio poco corpo una corsa che non gli si addice e prolungare gli inganni e demente rincorrere tutte le storie, anche quelle che avrebbero preferito il silenzio. Ma valorose sono le partenze, anche se un imbarazzo spesso le consuma. Chissà quando potrò abbracciarla di nuovo qui al Virgin Motel.

Mi stava facendo venire il mal di testa con tutti quei discorsi sull'andamento dell'economia americana. Gli ho detto, fino a quando i conti quadrano al Virgin Motel, per me non c'è crisi economica. Non l'ho convinto. Infatti si è alzato ed è andato a sedersi fuori. Mi dispiace se la sia presa. Adesso sta provando ad attaccar bottone con la povera signora Dickinson. Io resto seduto dietro il bancone della reception, osservando divertito le espressioni di lei, che ogni tanto si guarda intorno per capire come uscirne fuori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
13: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
12: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
14: Long Playing Stories.
15: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
16: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
15: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
17: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
18: Virgin Motel.
19: Only on Virgin Radio.

Alloggia da giorni al Virgin Motel, il signor Wilson. Ogni sera, alla stessa ora, esce dalla sua stanza per venire a fare due chiacchiere e stare un po' in compagnia. L'isolamento sociale nuoce gravemente alla salute, amico mio, mi dice, sedendosi di fronte a me, soprattutto alla mia età. Sto per dire, beh, ma lei non è vecchia. Non mi lascia neppure finire la frase. Ah, non ci provi neppure. A me piace la parola vecchio, signor Douglas. Odio senile, odio longevo, odio soprattutto uomo di terza età. È un addolcire inutile, un tradire ciò che si è. La vecchiaia non è altro che una stagione della vita, a suo modo bella, se si ha voglia di viverla senza nascondere i propri anni.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
9: Virgin Radio.

La mia vita va a rotoli, signor Douglas. In realtà è sempre andata a rotoli. Si prende la testa tra le mani, il signor Franklin. Mi ha preso per uno strizzacervelli, penso io. Ascoltare. Questa è la mia occupazione principale al Virgin Motel. Le persone hanno più bisogno di qualcuno che li ascolti che di un letto per la notte. Credo che il mio amico qui non si alzerà dal divano prima dell'alba. E tra due chiacchiere e un po' di buon rock, il tempo scorre.

0: Virgin Motel. Enjoy your stay. Here, rock never sleeps.
1: Virgin.

0: Mi segua, mi ha detto, e quel fottuto camionista mi ha portato fuori strada. Non ho ancora capito dove diavolo sono finito.
1: Molto animatamente, signor Prime, mi sta spiegando come è arrivato qui al Virgin Motel. Parla continuando a guardarsi intorno. Io intanto inizio a registrare il suo documento. Poi prendo dalla bacheca le chiavi della stanza 8 e le appoggio sul bancone della reception. Sta per dire ancora qualcosa, poi si interrompe un attimo. Sente partire un pezzo alla radio e manifesta il suo apprezzamento. Forse questo posto è la cosa migliore che mi sia capitata oggi.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Verde. Rosa. Arancio.
13: Ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bra.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
19: Virgin Motel.

Butto giù un sorso di caffè. Ma è imbevibile. Mi alzo per andare a buttarlo proprio mentre il signor Foster rientra, veloce come un fulmine, al Virgin Motel. Ci scontriamo e la tazza che tengo tra le mani si rovescia sul pavimento. Oh, maledizione! Urlo. Lui, mortificato, si offre di pulire. No, gli dico, ci mancherebbe. Ma dentro di me lo mando ripetutamente al diavolo. Va a sedersi sul divano tamburellando nervosamente le dita sul poggiagomiti. Mi rende nervoso. Per fortuna dalla radio arriva questo pezzo. E per un attimo mi dimentico di lui.

Due giramondo. Così si è definita la coppia appena arrivata al Virgin Motel. Lei minuta e con un volto rassicurante. Lui uno spilungone dall'espressione un po' rude. Sono partiti dall'Australia dove vivono. Credo siano i primi clienti che arrivano da quella parte di mondo. Sbrigo le mie solite pratiche. Chiedo il pagamento anticipato. Poi li sistemo nella stanza 11. Guardandoli allontanarsi, penso a come si diverta a volte il fato a mescolare le carte e combinare certi accoppiamenti.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Demo ride dei nuovi modelli, stand con abbigliamento e accessori, esibizioni, musica live e molto altro. Eternal City Moto Show, dal 25 al 27 settembre, nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Dice di essere stato un campione di baseball. Boston Red Sox, Cincinnati Reds. Ma io il suo nome non l'ho mai sentito. Sei troppo giovane, Johnny J. Douglas. Incasso il complimento. Anche se credo che siano le luci soffuse del Virgin Motel a rendere grazia al mio viso. Si abbandona sul divano e si guarda intorno, quasi volesse prendere le misure come su un campo di gioco. Quanto pensa di fermarsi, signor Perez? Credo, mi risponde, che non mi muoverò da qui fino a quando continuerà a passare della buona musica.

0: vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

0: Neppure un'indicazione, vi ho trovato per pura fortuna.
1: Beh, la nostra insegna è ben visibile dalla highway. Rispondo al signore piuttosto corpulento, appena entrato al Virgin Motel. E poi, forse è meglio che non ci trovino proprio tutti. Già così ne arrivano abbastanza di personaggi svitati. Sorride, facendo vibrare la sua enorme pancia, e tanto basta a farmi provare una gran simpatia per questo omone. «C'è una stanza disponibile?» mi chiede. «Sicuramente. Non mi farei sfuggire uno come lei per niente al mondo. Quando gli consegno le chiavi della sua camera, siamo già come due amici di vecchia data».

È da qualche giorno che un coyote si aggira intorno al Virgin Motel in cerca di cibo. Qualche cliente si è lamentato dei suoi ululati notturni. A me non dà nessun fastidio. Ho una certa affinità con gli animali selvatici. Adesso, come fosse un cane domestico, si è accucciato davanti all'ingresso e guarda dentro con il musetto leggermente inclinato, come se anche lui stesse aspettando di ascoltare un altro buon pezzo rock.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
10: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
10: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
12: Virgin Motel.
10: Dove il rock non va mai a dormire.

Avvolta in una coperta e a piedi scalzi, va a sedersi fuori, sulla sedia a dondolo, davanti all'ingresso del Virgin Motel. «C'è un cielo troppo bello per starsene chiusi in camera», mi urla da lì, cullandosi dolcemente. La raggiungo. Un vento gradevole mi accarezza la faccia. «Ha avuto una buona idea, signora Flores», le dico. E mi ritrovo anch'io con il naso all'insù a guardare le stelle. Restiamo in silenzio, ognuno perso nei suoi pensieri, entrambi travolti dalla magia del rock.

Ma cosa sta succedendo alla razza umana, signor Douglas? Questo mondo è impazzito! Scaraventa lontano da sé il giornale. Un vecchio numero del Washington Post che un cliente ha lasciato al Virgin Motel qualche giorno fa. Anch'io avevo dato un'occhiata a qualche articolo. C'è davvero poco da stare allegri. Che vuoi farci, amico? Siamo nelle mani di gente senza senno, con un ego spropositato. Ripete la mia domanda il vecchio Fred. Cosa vuoi farci? Cosa vuoi farci? Se almeno credessi in Dio, mi metterei a pregare.

0: handle, snoop the handle.
1: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dottor Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Una coppia decisamente fuori dalle regole, quella dei coniugi Freeman. Sono insieme da più di 30 anni e da 10 in viaggio per il mondo grazie alla vincita di una lotteria. Hanno già fatto 2 volte il giro del pianeta. Adesso i verdoni iniziano a scarseggiare, dice lui, abbandonandosi sul divano. Forse è per questo che sono finiti al Virgin Motel, penso io. La moglie, seduta accanto a lui, tira fuori dalla borsa quello che ha tutta l'aria di essere un album fotografico che io mi auguro non voglia mostrare a me. Alzo il volume della radio e mi fingo indaffarato.

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

La macchina avanza a singhiozzi, fermandosi proprio davanti all'ingresso del Virgin Motel, dopo aver emesso un rumore simile ad uno scoppio. Credo che il signore sarà costretto a fermarsi qui per qualche giorno. Entra un tipo con una gran cesta di capelli bianchi, tutti scompigliati. Non si presenta neppure. La prima cosa che dice è: quel maledetto catorcio ha deciso di abbandonarmi proprio adesso. È stato fortunato ad essersi fermato qui, rispondo io. Lui si guarda intorno e la sua espressione non lascia dubbi. Fortunato? Non direi esattamente così. A me scappa da ridere, e anche a lui. Prima di darmi una stanza, mi dia una birra, per favore. È in questo modo che è iniziata l'amicizia tra me e il signor Martin.

Il signor Anderson è una persona che da tempo ha perso ogni tipo di stupore. Siede sul divano del Virgin Motel e le poche parole che escono dalla sua bocca sono sterili critiche a qualsiasi cosa. Mi guarda con aria un po' scocciata, chiedendomi come faccio a dare ascolto a tutti. Non pensa che il 99,9% dei discorsi della gente siano noiosissimi, signor Douglas? Trovo questa sua uscita poco generosa. Così, con garbo, ribatto: a mio avviso, non esistono argomenti poco interessanti, esistono solo persone poco interessate.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

full!» dice con aria soddisfatta il signor Dominguez, stendendo sul tavolo le sue carte. Segue un attimo di silenzio. Jack guarda i suoi avversari, poi li lascia tutti a bocca aperta calando un poker. Il sudamericano non ci sta. Si alza, scaraventando la sedia, accusandolo di barare. Gli animi si scaldano. Li lascio fare, ma so già che tra un po', se non abbassano i toni, dovrò intervenire. Intanto alzo il volume della radio e provo a coprire le loro grida con del buon rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
8: Virgin Radio.

Certo, dovrei averci fatto il callo con i tipi strani. Tuttavia, ogni volta mi sorprendo. Il caso umano di oggi è il signor Peterson, arrivato al Virgin Motel nascosto dentro il costume della mascotte dei Detroit Tigers. Non avrei avuto tutto il diritto di sbatterlo fuori, secondo voi? In fondo, sono molto meno severo di quello che sembra. Lo ha riconosciuto anche il mio cliente, che adesso è andato a sedersi sul divano, cercando di togliersi la parte superiore del suo costume. Ah, ma rendetevi conto. Sto consegnando le chiavi della stanza numero 4 ad una gigantesca tigre di peluche.

Ah, puzza di alcol. Gli dico che forse sarebbe meglio si staccasse da quella bottiglia. Mi offro di aiutarlo ad alzarsi, di accompagnarlo nella sua stanza. Lascia andare la testa e mi allunga una mano. Santo cielo, quanto pesa! Riesco a fatica a trascinarlo di sopra. Gli tolgo le scarpe e lo aiuto a stendersi sul letto. Mi richiudo la porta alle spalle. Faccio un respiro profondo. Ah, anche per oggi il mio turno è finito e credo di essermi guadagnato un meritato riposo. Raccolgo le mie cose mentre alla radio sento partire l'ultimo disco di oggi. Dal Virgin Motel è tutto. Buonanotte da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.